Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time? All right.

notte fonda discoteca, un tricheco una tricheca, lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata, pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

il giorno fu diverso e il tricheco era più sverso. Più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Herregud, så må han.
1: Un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Flavia Cuddemi, l'illustratrice dell'Albo d'Acqua Su, scritto da Cristina Caboni, edito da Noarte Paese Museo. Si tratta della storia di rinascita di un paesino della Sardegna, San Sperate. È primavera e stormi di rondini volano nel cielo dirette verso destinazioni lontane. Due di loro si fermano a osservare il paesaggio dall'alto. È pieno di strade e case colorate, affreschi sui muri, statue di terra e di pietra e tantissimi fiori. Una delle rondinelle conosce la storia di quello spicchio di Sardegna così particolare e la racconta all'altra. Molto tempo fa, un gruppo di amici ha deciso di rendere unico e bello il proprio paese. Giovani e anziani insieme hanno cominciato a dipingere i muri delle case di bianco e poi a colorarli. Hanno iniziato a disegnare, a comporre melodie e poesie, trasformando quel piccolo centro contadino in un paese museo oggi molto famoso. Una storia che parla di rinascita, creatività, visione comune, spirito di collaborazione, del potere che ha l'arte di rigenerare i luoghi. Vi ricordo il titolo, Da quassù, scritto da Cristina Caboni, illustrato da me, edito da Noarte Paese Museo. Buona lettura e un saluto agli ascoltatori di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
0: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

Ed è questo il buongiorno di Radio Kids. Buongiorno, buongiorno, come state? Sono le 7:30, precise, sono Arianna e questo è il buongiorno, l'unico inimitabile buongiorno che dà la carica, l'energia, lo sprint per affrontare gli ultimi giorni di scuola, Ci siamo, manca pochissimo. E allora il 333-6690-88 è il nostro numero per scambiarci le impressioni su questi ultimi giorni. E io pensavo, forse, ma in realtà è un po' più un sì, molti di voi sono alle prese con il saggio, la recita di fine anno. Come sta andando? Quanto siete emozionati? Che cosa state preparando? Cosa avete preparato? Ce lo raccontate? Perché così è un po' come se ognuno di noi stesse lì con voi a festeggiare la fine dell'anno e un pochino ci raccontate, quindi ci date anche delle idee, e condividere tutto questo, che è poi la cosa che noi facciamo più spesso, quindi condividere emozioni, sensazioni, cose che stiamo vivendo, pensieri, messaggi, diventa anche condividere la fine dell'anno qui al buongiorno di Radio Kids. 333-6690-818. Sapete che vi dico? Visto che l'anno sta finendo, l'anno scolastico è praticamente finito perché manca pochissimissimo, e allora forse lo possiamo gridare tutti insieme? Che dite? Forse è arrivato il momento e possiamo dire aspettate, perché forse arriva Francesca. Buongiorno Francesca è la prima oggi che interviene al buongiorno di Radio Kids. Ciao Arianna, sono Francesca, come stai? Benissimo, cara Francesca da Maddaloni, ci scrive Francesca. Molto bene insieme a voi, sono felice, visto che ieri non ci siamo sentiti, però era una grandissima festa, la festa di tutti noi, la festa della Repubblica. E Maddalena Francesca da Maddaloni, ho fatto un mix, cara la mia fra, tutto bene, ieri sono andata di nuovo dalla nonna a piedi, ma le ho fatto anche la spesa. Wow. Ah, ecco, adesso ci dice la nostra Francesca, non si sa se devo fare il saggio di musica. Nel frattempo ha anche imparato a suonare l'inno, giusto? Con il pianoforte, per cui devo dire che è grandissima, una cosa immensa, cara la nostra Francesca. Grazie per quello che hai mandato e vedremo insieme a Papa Marco, visto che questo è il tuo desiderio, l'ascolteremo. Allora, saggio di musica, forse sì, forse no? Che dici? Raccontaci un po' meglio e raccontateci anche voi come fa la nostra Francesca, che cosa vi aspetta in questi giorni. Saggi, recite, l'avete già fatti, come vi siete sentiti? Oppure state ancora preparando? C'è una frase, non lo so, qualche parola che vi colpisce particolarmente, volete condividerla? 333-6690-818. Non dimenticate che siamo anche su Rai Play Sound, quindi scaricate l'applicazione in modo da poterci sentire ovunque e riascoltare anche le puntate del buongiorno con i vostri messaggi, le canzoni. Adesso ne arriva una che secondo me è perfetta per questo momento, cioè di fine scuola. Ciao, noi avremo lo spettacolo stasera. Emozione super fantasmagorica, proprio questa sera sarò uno dei gatti della Gabbianella e il gatto che le insegnò a volare, bellissimo Mario, stupendo, e sarei uno dei gatti, bellissimo, poi la Gabbianella e il gatto che le insegnò a volare, io lo trovo veramente splendido, quindi che meraviglia, grazie, perché vedi, raccontandoci le cose è un po' come se le vivessimo tutte. Io adesso mi ritrovo lì tra i tutti i gattini insieme anche a Mario da Casalmaggiore, che questa sera proprio avrà lo spettacolo della Gabbianella e il gatto che le insegnò a volare. Grazie. Poi se c'è qualcosa, Mario, una frase, qualche parola che ci vuoi raccontare, che ti ha colpito, ti colpisce, ti piace particolarmente, diccela, che siamo qui proprio per vivere insieme a tutti voi questi ultimi giorni di scuola. Mario da Casalmaggiore ha 6 anni e proprio questa sera ha lo spettacolo. Buongiorno da Massimo e Vittoria. Buongiorno Massimo, buongiorno Vittoria da Grottaferrata, ben arrivati al buongiorno. Oggi Massimo

Rosso, ma che braccia grandi che hai per abbracciarti meglio. Wow, proprio il lupo di Cappuccetto Rosso, che compito impegnativo, caro il mio Massimo. Un bacione a mamma Lia, che oggi che ogni mattina va a 2000. Cara mamma Lia, siamo con te, cara mamma Lia, una di noi che ogni mattina va a 2000. Eh sì, qui da queste parti, dalle nostre parti, si va a 2000. Ciao mamma Lia, un abbraccio fortissimo, anzi un abbraccio fortissimo a mamma Lia che va a 2000. Ciao Massimo, ciao Vitto, ciao Vittoria, ancora buongiorno Arianna, ciao. Chi arriva al 3336690818? Vittorio e Marcello da Padova, eccoli i nostri amici da Padova. Ciao Vittorio, ciao Marcello. Marcello farà una festa di fine anno con musica e canti, bellissimo, e si ballerà anche, immagino, mentre Vittorio farà lo spettacolo oggi, proprio oggi, al Teatro Don Bosco, e ballerà. Ma che meraviglia, posso dire, fate delle cose splendide, molto interessanti, divertenti, coinvolgenti. Mi piace questa mattina in cui ci raccontiamo tutto quello che fate al fine anno, recite, saggi, spettacoli. E il nostro Vittorio farà lo spettacolo oggi al Teatro Don Bosco e ballerà Hakuna Matata. E allora Hakuna Matata per tutti! Ciao Vittorio, ciao Marcello! Hakuna Matata!

Canta ragazzo, cantate, canta ragazza, 7:38 minuti, senza pensieri, libertà, ma che gioia iniziare la mattina così insieme a voi. Che recita ti aspetta, che saggio, oh, che spettacolo, che cosa succederà in questa tua fine di anno scolastico? 333 66 90 818 e il nostro Vittorio farà proprio Hakuna Matata.

Hakuna Matata, Hakuna Matata, evviva, evviva tutte e tutti voi e questa fine di anno, perché siamo arrivati al 3 giugno, per cui mancano pochissimi giorni alla fine dell'anno scolastico e tutti sembra che siate alle prese con recite, spettacoli, con saggi. Come vi sentite? Raccontateci le vostre emozioni, raccontateci anche che cosa vi aspetta, cosa state vivendo, se c'è una parola, una frase, qualcosa che vi piace particolarmente di quello che sarà poi il vostro impegno proprio di fine anno. Allora, eccoci qui al 333-6690-818. Chi arriva? Applausi, intanto applausi per tutte e tutti voi! Buongiorno!

Sono Vincenzo da Palermo, buongiorno Vincenzo, ben arrivato. Io sono stato al mare a Mondello, mamma mia, che sogno. Ogni mattina in questo lungo weekend è ponte del 2 giugno con mamma e papà. Che meraviglia, grazie che ci porti un po' di sole e un po' di mare di Mondello, caro il nostro Vincenzo. Per gli ultimi giorni di scuola mi attendono le ultime attività e poi inizierò il campus estivo dove incontrerò tanti amici e ci divertiremo insieme. Sì, che gioia, cerco la canzone che mi hai chiesto. Grazie, buona giornata a tutti, buona giornata a te, Super Vincenzo!

questo è il buongiorno di Radio Kids e questo è il ritmo del nostro buongiorno. 7:41 minuti di questo mercoledì 3 giugno. Al 333-6690-88 arriva la nostra Alice da Cesano Maderno. Buongiorno Alice, il mio spettacolo parlava delle formiche con il dono della parola che le aveva fatto una fata. Wow, abbiamo imparato che le brutte parole non si dicono. Grazie, grazie Alice per questo insegnamento. Le brutte parole non si dicono. Grande Alice, grazie. Le formiche che con il dono della parola che le aveva dato una fata. Perché ci stiamo raccontando degli spettacoli, delle recite, dei saggi, di quello che in questo fine anno vi aspetta in questi giorni. Oppure avete già fatto e quindi raccontateci anche se c'è qualcosa che vi ha colpito particolarmente, vi piace particolarmente, qualche frase, qualche parola il vostro saggio della vostra recita.

You, I need you, you, you, you. Ho bisogno di te, te, te. Ognuno di noi ha bisogno di qualcuno. Everybody needs somebody. 7:42, mercoledì 3 giugno, ultimi giorni di scuola, e quindi ci stiamo raccontando quali sono le emozioni che vi coinvolgono in questo momento, magari perché state per affrontare il vostro saggio, il vostro spettacolo, la vostra recita di fine anno. Magari l'avete già fatta, c'è qualcosa che vi ha particolarmente colpito, qualche parola, qualche frase che volete condividere con tutti i buongiornini e le buongiornine. 3:3:3:6:6:9:0:8:1:8. Applausi! Gran finale, applausi per tutte e tutti voi, evviva tutte e tutti voi. E al 3:3:3:6:6:9:0:8:1:8 non dimentichiamo che siamo anche su Rai Play Sound. Arriva il buongiorno infinito della nostra Noemi da Palermo. Ciao Noemi, buongiorno a te con i tuoi cuori coloratissimi. E la nostra Noemi ci dice: da questa settimana ho le prove per il saggio di danza tutti i giorni. Wow, bello però il saggio di danza. E che cosa balli? Su che balli? Raccontaci. Ancora, chi arriva? Ciao Arianna, sono Gaia di Udine. Ciao Gaia, che splendido, meraviglioso nome e che splendido sole ci hai mandato. Io a giugno, ci dice, sì, farò il saggio di danza moderna e di musical, canto e recito. Wow,

la nostra Gaia ci rivela e ci dice: sono un po' agitata, tante emozioni, Gaia, riusciamo a vivere l'emozione, la gioia, no, di poter comunque esprimere tramite la danza, in questo caso il musical, quindi tu canti e reciti, esprimere sia i tuoi talenti ma anche, no, la condivisione con gli altri di musica e ballo, però c'è anche, oltre alla felicità, anche l'agitazione, ti capisco benissimo, così come ho imparato anche grazie a voi che possono vivere insieme tante emozioni anche diverse, anche contrastanti. Grazie Gaia!

anch'io vorrei andare vicino a Serravalle Scrivia, giusto? È vero Cecilia? Cioè la nostra Cecilia da Serravalle Scrivia ci dice, sentite qui, che il 5 giugno, quindi dopodomani, va alla fattoria del gelato in gita, cioè la fattoria del gelato, ma che sogno! Wow, mangia un po' di gelato, assaggia un po' di gelato anche per me, anche per tutti noi e tutte noi. La nostra Cecilia sta andando a scuola con il suo papà. Ciao papà di Cecilia, ciao Cecilia, meravigliosa gita. Devo dire che è una fine d'anno piena di tante cose che vi aspettano, che state vivendo, preparando. E allora ci racconti al 333-6690-818 qualcosa ti aspetta, un saggio, una recita, una gita, uno spettacolo. E come ti senti? Io direi che tra poco è arrivato il momento di una canzone, perché c'è questa canzone che secondo me possiamo cantare proprio a squarciagola liberamente, visto che è il 3 giugno e manca pochissimo alla fine dell'anno. Ciao Arianna, allora sono Nicolò da Parma, ciao Nicolò, buongiorno. Ieri sera ho fatto il concerto di batteria nel Parco Ducale di Parma. Nicolò, ma che artista sei, musicista incredibile, concentratissimo, ve lo dico perché vedo le foto che ci ha mandato Nicolò, vedo anche il video, bravissimo. Purtroppo la pioggia però ha rovinato metà spettacolo, però è stato bellissimo ed ero emozionato, ma ti credo, esibirsi davanti a tutti e poi la batteria, che strumento super che è, che il ritmo, no? Il ritmo di tutto. L'orchestra Pista Poci, che in dialetto parmigiano significa pesta pozzanghere, era perfetta proprio visto che c'era la pioggia, caro il mio Nicolò, per la Pista Poci, che significa pesta pozzanghere. Mi piace la Pista Poci. Pista Poci, questo è un nome che anch'io, questa è una parola nuova che imparo e che mi piace dire. Allora, devo dire che sei molto concentrato in questa foto, c'è anche il video, ora vado a vedere. Peccato per la pioggia, però bellissimo che tu ti sia goduto questo spettacolo, dicendo appunto è stato bellissimo ed ero emozionato. Bellissime, no? Le emozioni che viviamo in anche magari un mix di emozioni, non esistono solo mix musicali, ma anche mix di emozioni che possono anche stare tutte insieme. Sapete che vi dico? Allora, che forse in questo momento noi possiamo, come facciamo da sempre qui al Buongiorno di Radio Kids e come impariamo ogni giorno, prenderla un'emozione anche in musica. Infatti arriva. Ciao Nicolò, grazie per le foto e per il video, stupendo! Buona batteria. Allora, buongiorno Arianna, oggi avrò il saggio di piscina e sono molto molto emozionata e poi vado a mangiare la pizza con i nonni. Te come stai? Io bene, molto felice, emozionata anch'io, perché sono gli ultimi giorni anche del Buongiorno di Radio Kids, quindi potete immaginare che anche per me è un po' come se si concludesse l'anno scolastico, poi si ritorna a settembre, però il mix di emozioni lo vivo anch'io insieme a voi e poi mi fa proprio felice, no? Scoprire che cosa vi aspetta, cosa state vivendo, è bellissimo, quindi grazie perché ci siete al 333-6690-818 e Eleonora, cara, grazie ancora, Eleonora da Sant'Amato, che oggi avrà il saggio di piscina ed è molto molto emozionata. E allora sapete che vi dico? Prendi un'emozione, chiamala per nome, tienila per mano, godetevi tutte le emozioni che state vivendo in questo momento e per sempre.

sapete che ho fatto? Ho aperto la porta del nostro studio, ho fatto sentire tutta la RAI, Radio Televisione Italiana. Prendi un'emozione, che grandi e piccoli imparino da voi, perché questa canzone me l'avete fatta scoprire voi, dovete sapere, e che tutti possano imparare a prendere un'emozione. Allora, qui al 333-6690-818 arrivano tantissimi messaggi, perché ci stiamo raccontando proprio le emozioni di questo momento che accompagna la fine anno, e quindi pronti a vivere insieme a voi tutte le vostre emozioni al 333-6690-818. Ciao Arianna, domani parteciperò allo spettacolo del coro della scuola e il 10 giugno farò quello di danza classica. Wow, doppio spettacolo, e poi sia coro sia danza classica. Evviva Giorgia! Grandi impegni, Super Giorgia! È arrivato il nostro Samuele d'Alessandria. Spero che tu abbia ascoltato, Samuele, prendi un'emozione. Il nostro Samuele ci dice: oggi vado a scuola un po' agitato perché ho la recita scolastica di fine anno. Speriamo vada tutto bene. Un abbraccio dal tuo Samuele. Samuelino mio, ti abbraccio forte, un abbraccio che duri tutti i giorni, tutti i giorni. Tu immagina che noi siamo con te, tutti i buongiornini e le buongiornine, a fare il tifo, a darti la carica, l'energia. E poi hai ascoltato Prendi un'emozione, funziona proprio così, funzioniamo proprio così, quindi viviti anche questa emozione, noi ci siamo con te.

0: Ecco Samuel, arriva anche Samuel dal nostro Samuele, a Samuel da Bologna. Ciao Samuel. Allora, sì, la cerco. Un abbraccio grande a te e grazie per questa colazione super che mandi. La cerco e la trovo, spero, caro il nostro Samuel. Allora, emozione di questo momento, di questo tempo che è pieno di recite, di saggi, di spettacoli, insomma, di prove bellissime da affrontare e vivere anche con un po' di paura, un po' di ansietta, un po' di agitazione, però anche con grande divertimento. Non vi dimenticate di divertirvi, divertitevi qualunque cosa vi aspetti. Ci sono dei messaggi vocali al 333 6690 818, li vado a prendere non prima però di aver in diretta preciso in questo istante, ascoltate che sorpresa delle sorprese, chi arriva in diretta in questo momento?
1: Volevo fare la voce di Darth Vader. Buongiorno a tutti.
0: Papà Marco, eccolo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Arianna, come stai?
0: Io sto bene, tu come stai? Sei sul camper?
1: No, ancora no.
0: Hai parcheggiato?
1: Tra poco. Come state? Tutto bene?
0: Allora, siamo da queste parti, si dice che c'è grande emozione, un po' di ansietta, un po' di agitazione, perché siamo pieni di spettacori, prove, recite, quindi cori, musical, piscina, saggi di danza, insomma, tantissime cose.
1: Ecco, posso dire che capisco perfettamente cosa voglia dire questo, visto che qui la mattina andiamo in onda con camper su Rai 1, aiuto!
0: E quindi anche i grandi provano emozioni. Eh sì, perché le prove sono sempre prove. Però
1: allora, un pizzico di ansia e tanta emozione. Però il pizzico di ansia, secondo me, è fondamentale, ci deve essere sempre. Un pochino ci deve essere sempre, un po' di emozione, ecco, tanta emozione. Ci deve essere.
0: Beh, perché
1: serve
0: comunque
1: per affrontare al meglio lo spettacolo, la recita, il saggio, tutto quello che riguarda un po' lo spettacolo.
0: Allora, papà Marco, grazie perché ci racconti anche le tue emozioni. Ti leggo qualche messaggio che arriva al 333 6690 818. C'è Agata di 5 anni. Ciao Agata!
1: Ciao Agata!
0: Da Treviso, che dice: volevo dirvi che sono molto dispiaciuta perché venerdì finisce la trasmissione.
1: Me l'hai detto?
0: Allora, non l'ho ancora detta. Però la possiamo dire insieme. Vai.
1: Bene, sì, perché in questi giorni ovviamente non ci sono, mi raccomando fate compagnia ad Arianna, che l'ho abbandonata, l'ho lasciata da sola lì in studio. Però venerdì torno e chiudiamo la stagione insieme.
0: Saremo insieme a salutarvi, a salutarci, sapendo che poi si ritorna, vivrete delle bellissime vacanze, ci mancherete tantissimo, cara Agata, che dice che lei va a scuola fino a fine mese, no? Scusate, a fine mese.
1: Sì,
0: e quindi dice: non potrò più ascoltarvi durante il tragitto con papà. Però su Rai Play Sound ci trovi.
1: Ecco,
0: magari vai.
1: Qualche puntata, insomma, che già andata in onda, se con su Rai Play Sound trovi le puntate, insomma, del Buongiorno di Radio Kids.
0: C'è anche è arrivato Martino Spettinato.
1: Martino Spettinato, il nostro grande amico.
0: Ciao Martino Spettinato, buongiorno. E oggi sono agitato perché la mia cuginetta, ecco, Tea compie il suo primo anno di vita. Oh, papà Marco, hai un ukulele da quelle parti?
1: No.
0: Però sono anche triste per lei. Però Martino dice: sono anche triste per lei perché sta piovendo tantissimo in Umbria, ma migliorerà. Oh, dai, anche qui pioveva questa mattina qui a Roma. Dalle tue parti, papà Marco?
1: Allora, io sono in Liguria e ieri è piovuto tanto, ho preso anche tanta acqua.
0: Ah, cipicchiolina!
1: Fortunatamente non durante la diretta.
0: Meno male, dai.
1: Ci ha graziato, insomma, è andata bene, non è piovuto. Però poi dopo, nel pomeriggio, abbiamo preso tanta acqua. Stamattina c'è un sole bellissimo.
0: Oh, tutto vedi?
1: Peschetto, ma c'è un bellissimo sole.
0: Oh, vedi? Allora speriamo che migliori Martino, speriamo che migliori anche per il primo anno di Tea. Tanti auguri Tea, buon compleanno dal tuo Martino e da tutte e tutti noi. Allora,
1: speriamo bene, perché la prossima settimana sarò in Umbria, quindi speriamo che tempo possa migliorare. Ah, comunque io oggi sono a Borgio Verezzi e domani ad Albenga. Se c'è qualcuno da queste parti che vuole passare, siamo in piazza, insomma, nelle piazze principali, sia di Borgio Verezzi oggi che di Albenga domani.
0: Quindi, ah, quindi amici, sapete dove trovare Papa Marco. Allora, qui sta arrivando, aspetta, con richiesta di canzone, quindi adesso cerchiamo questa canzone che canteremo e balleremo, sì. Già ve lo dico, anche Papa Marco la ballerai, sì, sì. Poi, insieme.
1: Con grande e enorme dispiacere vi devo anche salutare perché devo
0: prepararti.
1: È arrivato okay. Il momento.
0: Allora guarda, dai, dimmi, solo questo. Il nostro Jacopo da Padova. Ciao Jacopo.
1: Ecco Jacopo, che bello. Ciao Jacopo.
0: Che ci dice: io ho fatto già tutti i saggi, cioè il concerto di fine anno della scuola e due spettacoli di teatro, uno su videogame e l'altro sulla nascita del mondo e delle emozioni. Ah, vedi? E oggi ho le Olimpiadi a scuola. Possiamo ascoltare Gioca Joel? Ascoltiamo subito 50 sì. Cornetti e 50 abbracci per chi li vuole. Io.
1: Jacopo, 50 caffè per me perché stamattina ne ho bisogno.
0: Buona giornata a tutti, buona giornata al nostro Jacopo, buona giornata Papa Marco, divertiti anche tu.
1: Io ci provo, ma posso sentire un pezzettino di Gioca Joel?
0: Senti.
1: Ah, bene, perfetto. Dai, così la ballo anch'io.
0: Allora, ballala anche tu, ti salutiamo così ti diverti e pensi a tutte e tutti noi.
1: Sì, va bene, guarda, è stata veramente una cosa bellissima, volevo farvi questo saluto, insomma.
0: Grazie.
1: Un po' di giorni, però venerdì, dai, si torna e salutare tutti gli amici insieme, anche con Arianna.
0: Ti aspettiamo venerdì, salutare! Ciao Papa Marco! Ciao!
1: Dai, non vedo l'ora di tornare a fare Dart Feller.
0: Dai, esatto, che ride. Corri! Ciao!
1: Ciao!

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Maggio! Klaxon! We'll be right back.

0: Ora più veloce, preparatevi. Nel frattempo fatemi salutare il nostro Sirio. Ciao Sirio, che fa la recita di fine anno, Peter Pan, e lui sarà Spugna. Bello Spugna. Ciao Sirio, buona recita. Mua.
1: Starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray.
0: Sariano, sono Gioele, Gioele da Torino. Buongiorno al nostro Gioele da Torino che ci dice: io alla recita di fine anno canterò insieme ai miei compagni tante canzoni che sono Goccia dopo goccia e Silenzio. E faremo anche due ritmi con le mani, bello. E poi canteremo un'altra canzone che si intitola Ciao scuola. Ecco. Allora la cerco, vediamo se c'è, caro il mio Gioele. Buona giornata a te. Ma che meraviglia, ci avete chiesto anche questa, che ti voglio bene Denver. Arriva, adesso cerco anche la canzone che ci ha chiesto Gioele da Torino. Vediamo se c'è, Gioele. Nel frattempo fatemi leggere qualche altro messaggio, perché ce ne sono tantissimi. Ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso. Ciao Ginevra. Tra poco farò un saggio di fine anno di musical. Sono emozionata. Ti capisco, ti capisco. Abbraccia tutte queste emozioni. La mia frase preferita è: ti voglio bene, ben do quando vuoi, e do qualcosa a te. Doso e do qualcosa a te. Sei il mio dinosauro, lo mi so. Mi piace do qualcosa a te. Ora Denver, dai, non crescere.

Ginevra, da Treviso, che bello, che grandi emozioni da queste parti, dalle tue parti, bellissimo, grazie di avercele raccontate. Sai che forse non ho capito bene, la frase tua preferita è do dono e do qualcosa a te, bellissima, ciao!

0: sono Celeste da Pergine Valsugana. Io oggi vado con la mia classe a fare un workshop sull'agricoltura alla scuola media. Wow, ti mando un grande abbraccio e io a te e anche due caffè. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio fortissimo, Celeste.
1: Ti voglio bene, Denver. Cucciolotto verde, vieni qua. Ti voglio bene, Denver. Corre insieme a noi per la città.
0: Cornetti, cornetti da Filippo e papà Matteo in coda verso la scuola. Un abbraccio fortissimo a voi e tanta pazienza. Buongiorno da Vercelli, buongiorno a voi. Ciao Filippo, ciao papà Matteo.
2: Come parli lo sai solo tu te.
0: Ciao Ari, ciao Carlotta, buongiorno alla nostra Carlotta Darò con i cuori più colorati del mondo che ci dice oggi sono super contenta perché abbiamo la grande festa di fine anno della scuola, baci baci, divertiti, che gioia ai tuoi cuori super colorati. Ciao Carlotta, grazie, divertiti.

Eccolo presente, questo è il buongiorno di Radio Kids, il buongiorno dell'allegria, del buon umore, della fantasia, delle grandi emozioni che accompagnano questa fine anno scolastico, perché avete spettacoli, concerti, saggi, recite e grandi grandi emozioni accompagnano proprio questo vostro momento. Bellissimo viverlo insieme a voi qui al 333-6690-818, anche su Rai Play Sound, perché questo è il buongiorno di Radio Kids. Ci sono altri messaggi, tantissimi messaggi, devo mettere il turbo. Vittoria da Palermo, buongiorno alla nostra Vittoria da Palermo che ci dice: domani faccio la recita e sono felice e per la prima volta oppure ho una parte tutta mia. Wow, evviva evviva, grande Vitto, grande Vittoria, bellissimo bellissimo, divertiti tantissimo. Allora tra poco leggerò, ascolterò anche i vocali, poi ve li racconto. Buongiorno Arianna, a fine giugno ho il saggio di danza moderna e sono un po' emozionata. Venerdì scorso ho fatto la recita di Cappuccetto Rosso e il saggio di musica della prima elementare. Vittoria da Roma, 6 anni, un abbraccione, tanti cuori anche per te, cara la nostra super Vittoria. Devo dire che grandi emozioni stiamo vivendo. Prima abbiamo ascoltato Prendi un'emozione, perché proprio racconta, no, quando uno vive le emozioni, che cosa succede e quante emozioni possiamo ascoltare, sentire, vivere e anche magari varie, anche insieme. Anche papà Marco ce l'ha raccontato. Grazie Vittoria, bello però, pieni pieni di saggi. Ciao Arianna, come stai? Sono Amelie da Torino e oggi faccio il saggio di teatro. A proposito di emozioni, divertiti, divertiti Amelie, molto bene con voi, in festa, è sempre una festa stare con voi per me. Grazie della tua domanda preziosa e mai scontata per me. Questo come stai, come sapete, non è mai scontato, è sempre davvero prezioso. Grazie super Amelie, saggio di teatro oggi, sentite domani, domani però ci raccontiamo, domani ci siamo, ci sono sempre io, quindi mi dovete raccontare tutto, tutto di come è andato. Ciao Amelie, siamo con te. Buongiorno Arianna, siamo Daphne e Lara da Maiorca, eccole, buongiorno, buongiorno a voi, salutateci Maiorca. E noi abbiamo un giugno molto intenso, allora sentiamo un pochino questo mese molto intenso per la nostra Daphne e per la nostra Lara. Allora, il 18 abbiamo il concerto a scuola su il tema dell'universo. Wow! Lara farà la Terra e Daphne canta Space Oddity di David Bowie. Wow! Però che super saggio, che concerto! Scusate un secondo, mi distrago perché vediamo se per caso riesco a trovare no, Space Oddity non la trovo, no non l'ho trovata, vabbè però magari cercheremo altro. Quindi bellissimo perché la nostra Daphne e la nostra Lara da Maiorca hanno un giugno così intenso, come vi dicevo. Allora il 18 concerto a scuola sul tema dell'universo e Lara che farà la Terra, Lara sulla sarà la nostra Terra e Daphne canta Space Oddity, stupendo stupendo, e Madre Tierra e The Final Countdown dell'Europe, bello, ma che super concerto che fate. E poi bellissimo, intenso, pieno di grandi emozioni come ci stiamo dicendo. Poi il 21 ci dice, ci dicono sempre Lara e Daphne, allora abbiamo il saggio di danza sul tema delle divinità greche, Lara è Cupido e Daphne farà la dea dell'agricoltura, i cavalli di Poseidone. Wow, ma stupendo, avete veramente un giugno pieno di impegni, molto intenso come avete detto, però anche posso dire pieno di meraviglie. Sto cercando The Final Countdown ma non c'è, non lo trovo, vediamo ancora un po' meglio. No aspetta vediamo se lo cerco così, che succede? No, lo vorrei ascoltare tantissimo anch'io. No, non c'è a cipicchiolina. Grazie però, un abbraccio fortissimo per tutto il vostro intenso giugno. Ciao Daphne, ciao Lara, ciao Maiorca, ma che meraviglia che siete, veramente oltretutto ovunque. È bellissimo bellissimo ascoltarvi e condividere le vostre emozioni. Allora andiamo a scoprire ancora chi c'è qui al 333-6690-818, perché sono tantissimi messaggi. Ciao Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano. Buongiorno, buongiorno Gabriele. No! Oh, che è successo? Che è successo, Gabri? Che succede? Non fermate la diretta durante le vacanze. Oh!
tesoro. Oh, ma che meraviglia, ci mancherete tantissimo, tantissimissimo. Guarda, mamma mia, non mi ci far pensare che ora, guarda, mi metto a piangere. Riprendiamoci. Io il saggio scolastico l'ho fatto lunedì, ci dice il nostro super Gabriele, però troveremo un modo per essere in contatto. Ti abbraccio fortissimo, Gabriele da Gaggio Montano. Che emozioni che ci regalate. Allora, c'è qualcuno che vivrà anche David Bowie e quindi non abbiamo trovato la vostra canzone, ma quest'altra che è bellissima.

Ciao, sono Camilla. Camilla, che meraviglia, da Firenze. Ciao Camilla, ho 5 anni e oggi andrò in gita alla centrale del latte. Divertiti, assaggerai del latte freschissimo, buonissimo. Ciao Camilla, poi magari domani ci racconti di questa gita. Un abbraccione, buona gita.

8:14 minuti di questo mercoledì 3 giugno, giorni di recite, giorni intensi, un giugno che inizia pieno di emozioni per tutte e tutti voi, fine anno in arrivo. Un saluto a tutti da Sebastiano da Bologna, a casa con l'influenza. No, ma ci pensiamo noi a tirarti su, caro il nostro Sebastiano. Ancora chi arriva? Ciao Arianna, sono Anita da Gallarate. Ciao Anita, buongiorno. Io la festa di fine anno la faccio venerdì e faremo dei giochi d'acqua e alla sera si mangerà la polenta, ma forse non si farà la sera perché la preside è un po' arrabbiata, perché i genitori non vengono ad aiutare. Genitori, andate subito tutti ad aiutare. Dai, recuperate, che bisogna farla questa festa, è vero? Dai, andate ad aiutare. Ciao Anita, grazie per questo messaggio coloratissimo.

anche il buongiorno della nostra Carlotta. Ciao Carlotta, buongiorno, buongiorno. Hai sentito la nostra canzone? Eh sì, me l'hai fatta conoscere tu, me l'hai fatta scoprire tu, quella che è diventata anche la mia, quindi la nostra canzone. Bellissimo, bellissimo. Quante cose che accadono da queste parti, quante magie, grazie a tutte e tutti voi. E la nostra Carlotta, Super Carlotta, che oggi vivrà tantissime emozioni, moltissime emozioni, posso dire. Mi sono emozionata e mi emoziono con te e per te, cara Carlotta, perché è l'ultima recita di Quinta Elementare e dovrò salutare i miei compagni, è vero, per cui davvero saranno emozioni uniche, uniche, cara Carlotta. Vivitele tutte, perché so che tu sai farlo, e anche canticchiandoci su, magari con la nostra canzone, e poi magari, se ti va, ce le racconti nei prossimi giorni. Un abbraccio forte.

0: Anna, gira la testa con tutte queste emozioni al 333-6690-818. In questa mattina, in questo mercoledì 3 giugno, stiamo accogliendo tutte le emozioni di questo tempo, perché è il momento delle recite, è il momento di fine anno, è il momento dei saluti ed è il momento dei saggi, degli spettacoli, per cui siete pieni di grandissime emozioni e devo dire grazie a tutte e tutti voi e la nostra Carlotta che ha ascoltato la nostra canzone, che proprio prende un'emozione e me l'ha fatta scoprire lei, come vi dicevo, e quindi vivrà queste emozioni incredibili, come ci ha raccontato prima, cioè veramente l'ultima recita di Quinta Elementare e poi dover salutare i propri compagni. Quindi, cara la mia Carlotta, ancora una volta viviti tutte le emozioni, tu che sai farlo, e poi magari ce le racconterai in questi prossimi giorni. Un abbraccio fortissimo per questo tuo tempo così intenso e splendido. Grazie, perché mi emozionate tantissimo. Siete fatti così? Ah, fatemi salutare. Allora, intanto Elisa, ciao Elisa, buongiorno. Elisa, 9 anni da Bergamo. Buongiornino, che ci dice? Oggi vi penserò da Gardaland. Oh, divertiti, gioca anche per noi. E grazie perché ci pensi anche da lì. Allora, voglio dire alla nostra Valentina da Roma, che ci ha mandato un messaggio. Aspettate, che vorrei ritrovarlo. Vediamo se ce la faccio. Forse non ce la faccio, ma ci riprovo. No, non è questo. Allora, la nostra super Valentina ci ha mandato un messaggio raccontando delle barzellette, però purtroppo, eccolo qui, sarà questo? Sì, eccolo qui. No, non è questo. Va bene, adesso lo trovo. Nel frattempo salutiamo Giovanna. Ciao Giovanna, buongiorno alla nostra super Giovanna da Scisciano, che dice: sono molto triste che non ci sentiamo più. Anche noi. Però a volte vi posso ascoltare anche su Rai Play Sound. Certo, ci puoi riascoltare lì, trovi il buongiorno, riascolti le nostre chiacchierate, le nostre canzoni. Cara la nostra Giovanna, intanto un abbraccio fortissimissimi. Se poi a settembre si torna, ma intanto oggi, domani, venerdì, hai voglia, abbiamo ancora tanti giorni insieme. Buongiorno Arianna, sono Cecilia da Milano. Buongiorno Cecilia, io ho già fatto la festa dei Remigini e sono dispiaciuta di lasciare i miei compagni perché cambio scuola e vado alle elementari. Anche tu cambi scuola, in tanti di voi stanno affrontando questo passaggio, per cui sicuramente anche lì, come stiamo imparando, no, un po' a scoprire, sarà un misto di emozioni diverse, quindi un po' scoprire che avventura ci aspetta, però anche il dispiacere di lasciare i nostri compagni. Sarà un saluto, godetevi questo saluto, abbracciatevi tanto, ditevi tante belle cose di quello che avete passato insieme e insomma fate che questo saluto sia proprio splendido e indimenticabile. Un abbraccio fortissimo e pieno delle emozioni che ci state regalando al 333-6690-818. Sapete che vi dico, però scusate, è il 3 giugno, manca pochissimo alla fine della scuola, l'abbiamo cantata praticamente tutto l'anno, ma oggi sì che possiamo urlarla felici! Sapete che vi diciamo? Uffa, le tabelline!
1: Bene ragazzi, oggi cominciamo con le tabelline. Siete pronti? 1, 2, 3, 4!

e questo è il ritmo del buongiorno, qui al buongiorno di Radio Kids. Eccoci qui tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30 e sono gli ultimi giorni insieme, gli ultimi giorni di scuola, grandi emozioni, le stiamo vivendo insieme a voi, le state raccontando al 333-6690-818. Domani siamo insieme 7.30, qualcuno dalle 7.30 alle 8.30, qualcuno oggi ha recite, saggi, spettacoli, per cui era particolarmente emozionato, qualcuno un po' agitato, qualcuno un po' con un po' di ansietta. Bene, lei, grazie perché l'avete condivisa, e dico bene perché Prendi un'emozione, la canzone che mi avete insegnato voi, ci racconta e ci insegna anche di quanto tutte le emozioni siano preziose, tutte, tutte, nessuna esclusa, per cui è bellissimo viverle tutte, imparare a riconoscerle, prenderle per mano, non lasciarle andare, proprio come ci canta Prendi un'emozione. Allora, tempo di recite, tempo di saggi, tempo di spettacoli e devo dire tempo di messaggi splendidi al 333-6690-818, perché ci state davvero raccontando anche del passaggio. Molti di voi cambiano scuola, no? Come ci ha detto la nostra Cecilia, come ci ha detto la nostra Carlotta, per cui ci sarà anche il passaggio da una scuola all'altra e emozioni su emozioni, perché ci sarà anche il saluto ai vostri amici e comunque due spettacoli di teatro per qualcuno che l'ha già fatta, ha già fatto tutti i saggi, qualcuno i concerti, la batteria, le canzoni cantate. Insomma, devo dire che è un inizio di mese, un inizio di mese e una fine anno davvero davvero intensa, come ci dicevano Lara e Daphne da Maiorca, che hanno un mese di giugno molto molto molto pieno e ancora pochissimi minuti insieme, perché sono le 8.28, ma il tempo di ascoltare un po' questa ce l'abbiamo. Sì, ci prendiamo il tempo di ascoltare i Puffi, eccoli.

E noi puffi siamo così! Evviva, evviva voi, evviva il buongiorno di Radio Kids! Domani alle 7.30, precise, siamo qui per raccontarci di questi ultimi giorni di scuola, tantissime emozioni da vivere e uno scambio bellissimo con voi come sempre. Io vi abbraccio forte, abbraccio ogni vostra emozione, sono Arianna e domani si sta insieme, vi aspetto 7.30 e adesso ancora la carica con la nostra sigla! Siete felici?

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambine, bambini, zii, nipotini, pupazzi e peluche! Un saluto dal vostro Armando, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico dalle frequenze di Radio Kids. Ah! Oggi è un giorno
1: bellissimo, perché di nuovo qui c'è con voi il mitico.
0: Ma che mitico, dai.
1: Giusto, ma che mitico, direi fantastico.
0: Ma quale fantastico?
1: Insuperabile, ineguagliabile, irraggiungibile.
0: Ma io direi semplicemente farlocco.
1: E va bene, anche oggi qui con voi c'è il farlocco Armandino.
0: Farlocco Armandino?
1: L'hai scelto tu. Io volevo essere buono con te.
0: No, ecco, Crude, io ti preferivo quando eri cattivo.
1: Non lo dire nemmeno per scherzo. Anzi, lo sai, ho una nuova missione.
0: Ma perché devi sempre avere una missione? Ma in fondo potresti anche tu startene un po' tranquillo. E visto che sei diventato buono, come dici tu, potresti rilassarti, che ne so, leggere un buon libro, ascoltare un po' di buona musica.
1: Stai scherzando, Armandino, Armandella, Armanduccio?
0: No.
1: Io
0: no.
1: Non posso rilassarmi. Io devo portare a termine il mio nuovo compito, essere buono e fare del bene.
0: Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, visto che non c'è nulla che possa farti cambiare idea, racconta, qual è la tua nuova missione. Avanti.
1: Semplice. Aiutare tutti i cattivi della Terra a diventare buoni.
0: Lo sai che questa effettivamente non mi sembra una cattiva idea?
1: No, infatti non lo è. È una buona idea!
0: Sì, appunto, è quello che intendevo dire.
1: No. Tu hai appena detto che non ti sembrava una cattiva idea. E non lo sembrava perché in effetti è una buona idea. Se fosse stata una cattiva idea, non ti sarebbe sembrata buona come idea.
0: Va bene, basta così. Lasciamo stare. Allora, quindi, che cosa vorresti fare per far diventare buoni i cattivi della Terra?
1: Semplice! Gli insegnerò le buone maniere. Ah. Ad essere bravi, educati, perché è importante e doveroso comportarsi bene.
0: Crude, mi stupisci. E magari, chissà, questa volta ci riesci davvero.
1: Certo che ci riesco! Per insegnare

0: Ad un cattivo, chi meglio di un cattivo come me?
1: Ecco,
0: eh?
1: Ecco, su questo magari come? Ho qualche dubbio. Comunque.
0: Tu non hai abbastanza fiducia in me, Armandino.
1: Ma dai, ogni tua iniziativa si è sempre rivelata un fallimento,
0: no,
1: per fortuna.
0: No.
1: Ma questa volta il tuo proposito mi sembra buono per davvero.
0: Bene, allora vado a prepararmi e soprattutto a fare la cosa più importante.
1: Ah, e quale sarebbe, scusa, Crude, la cosa più importante?
0: Beh, scegliere il cattivo da far diventare buono.
1: Giusto, e hai già un'idea?
0: Certo che ce l'ho.
1: Dai, dici chi è?
0: Beh, questa è una sorpresa, ecco. Ma lo scoprirai presto. Vado e torno, vedrai!
1: Sono proprio curioso di scoprire quale sarà il cattivo scelto da Crude. E poi, cosa combinerà per farlo diventare buono? Sembrerebbe che questa volta davvero sia una bella cosa, però ve lo devo dire, nonostante tutto, prevedo guai. Grossi guai.

0: Siete sempre all'ascolto di Radio Kids con il vostro Armando, pronti per scoprire che cosa farà Crude questa volta. Lui ha deciso di far diventare buoni i cattivi della Terra e chissà che cosa combinerà. Eccomi qui, Crude, l'alieno più buono della galassia!
1: Che una volta era cattivo ed era molto, molto, molto meglio!
0: Armandino, non dire così! Vedrai, ti stupirò con la mia buona azione!
1: Far diventare buono un cattivo della terra. Certo! A proposito, ci hai lasciato in sospeso! Ci devi ancora dire chi è il prescelto!
0: Ma certo! Sei pronto, Armanduccio Armandello Dindinindello, suona il campanello?
1: Sì, vabbè, povero me, povero me! Sono pronto, siamo pronti, Crude!
0: No! Non sei pronto, fai... Il cattivo che farò diventare buono è il lupo di Cappuccetto Rosso!
1: No! Ma dai, veramente! E come fai per farlo diventare buono?
0: Te l'ho già detto, gli insegnerò le buone maniere!
1: No, certo, ho capito che gli insegnerai le buone maniere, ma cosa farai? Gli dirai di non mangiarsi il Cappuccetto Rosso e la nonna?
0: Al contrario! Lo avviserò dell'arrivo del cacciatore, così potrà papparsi anche quello.
1: No, scusa, ma non avevi detto che lo avresti fatto diventare buono, cioè che gli avresti insegnato le buone maniere?
0: Esatto! I buoni sul pianeta Cotto sono i cattivi. I cattivi che riescono ad essere cattivi per davvero. Quelli che non ci riescono sono cattivi, insomma, dei falliti, chiaro, no?
1: Non tanto, un po' confuso. Comunque, diciamo che ancora una volta noi dobbiamo sperare che ti vada male.
0: Impossibile! Ormai sono sulla buona strada! Che poi sarebbe quella cattiva. Cioè sarebbe quella buona che è cattiva. Perché?
1: Povero,
0: avete capito, no? Cioè, è buona o la cattiva? Dunque, ciò che... Ma non importa, non importa, cattiva, buona.
1: Allora, avete capito che cosa sta succedendo? È un po' complicato. Dunque, provo a rispiegarvelo. Crude, questa volta, vorrebbe trasformare i cattivi della Terra in buoni. E fino qui tutto sembrava andare per il meglio. Ma abbiamo scoperto che i buoni su Crude sono quelli che non riescono a fare le azioni. Cioè, no, scusate. Dunque, i buoni su Crude sarebbero quelli che fanno davvero le azioni malvagie. Quindi sarebbero i veri cattivi. Per cui lui in realtà vuole trasformare un cattivo in un cattivo ancora più cattivo. Avete capito? Io non tanto. Io non tanto. Ottimo, ottimo. Crude piange. Allora tutto è andato storto. Per lui intendo, eh?
0: Perché? Perché?
1: Ciao Crude, sono qui, ciao.
0: Ai, che dolore.
1: Che cosa ti è successo, Crude?
0: È stato il lupo cattivo. Il lupo di Cappuccetto Rosso. Mi voleva mangiare.
1: No, ma come ti voleva mangiare?
0: Beh, io ho cercato di spiegargli che se voleva davvero essere cattivo, avrebbe dovuto essere famelico, non perdere tempo e divorare tutto quello che trovava sul suo cammino.
1: Ma davvero?
0: Tu
1: hai detto questo al lupo di Cappuccetto Rosso?
0: Sì.
1: E lui che cosa ha fatto?
0: Ha detto che avevo proprio ragione. Poi mi ha guardato con degli occhi strani, ha spalancato le fauci da lupo e... E mi voleva inghiottire in un sol boccone! Oh. Per fortuna io sono piuttosto veloce. Comunque qualche borsetto me lo sono preso.
1: Mi dispiace, ma...
0: Che fai?
1: Mi dispiace. No,
0: che
1: mi vedo la scena.
0: Quale scena?
1: Crude che scappa via, inseguito dal lupo cattivo.
0: Guarda
1: che
0: non...
1: lo morde sul
0: non c'è niente da ridere. Adesso però è meglio che vada. Ciao Armandino.
1: Ciao Crude. Ciao, ma lo vedete? Fantastico, avrei pagato per esserci. Vabbè, anche questa volta per fortuna gli è andata male, eh? Però l'idea di far diventare buoni i cattivi non era male. Certo, però non era male se i buoni su Crude... Vabbè, sicuramente ci riproverà. Intanto, un abbraccio grande, ciao a tutti! Alla prossima con il terribile alieno farlocco Crude e il vostro Armando. Crude che scappa morso dal lupo cattivo.
0: Non è andata male la puntata, però mi fa male. È andata male o mi fa male? Hai un cuscino.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo, un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi, io ho soltanto cinque mani.
3: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Fagnè.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova strepitosa puntata di Big Bang. Con me, Armando Traverso, ci sono la straordinaria Lella.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Wow, Lella, che presentazione originale. E naturalmente c'è il simpaticissimo Lallo.
2: Grazie, Armandissimo. Però io quella cosa, superpalifragi, insomma, quella parola non la so dire.
0: Pensa, Lallo, che è la parola più lunga del mondo.
2: Lella, da questa mattina che la ripete. Uffi, ma come fa a dirla così bene?
0: Non lo so, si sarà allenata, avrà ascoltato la canzone.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Facciamo così, Lallo. Ascoltiamo anche noi la canzone, magari la impari.

0: Bentornati a Big Bang, siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids. Cari amici e amiche, piccole, grandi, supercalifragilisticexpialidocious.
1: Se lo dici forte avere successo strepitoso.
0: E noi siamo qui, in compagnia di Lallo Lella, che oggi si comporta in modo un po' misterioso.
2: Sì, ma c'è anche armandissimo,
0: È vero.
1: Io sono arrivata a Big Bang con il vento dell'est e me ne andrò quando cambierà il vento.
2: Armando, lo vedi? Lella è proprio strana. Ofie, super ofie.
1: Dov'è il mio ombrello con la testa di pappagallo e la mia borsa di tappeto?
2: Ma io non so cosa le stia succedendo.
0: Lallo, io non mi preoccuperei troppo. Forse Lella ha letto il libro di Mary Poppins e si è appassionata al personaggio, o magari ha visto il film.
1: Lallo, è l'ora della tua medicina. Apri la bocca.
2: No, ma io non devo prendere nessuna medicina.
1: Ah, beh, non fare tutte queste storie. Michele e Giovanna sono molto più bravi di te.
2: Armando, ma cosa dobbiamo fare con Lella? È davvero stranissima.
0: Non lo so. Pensiamo a com'è la storia di Mary Poppins. Forse magari capiremo qualcosa di più.
1: Lallo, preparati, andiamo al parco.
2: Oh, mi tappino.
0: La storia di Mary Poppins è stata scritta molti anni fa da una scrittrice inglese di origine australiana, Pamela Lyndon Travers. Racconta le vicende di una tata molto speciale, arrivata apparentemente dal cielo, spinta dal vento dell'est.
1: Ecco, cosa vi avevo detto?
0: Mary arriva in casa della famiglia Banks, in Viale dei Ciliegi, a Londra, e si capisce subito che è una tata particolare. Ha una borsa fatta di tappeto, dalla quale tira fuori le cose più strane. Un attaccapanni, una lampada, il profumo, una scacchiera e perfino un letto da campo pieghevole.
1: Non si sa mai che cosa può essere utile.
2: Ma quindi Mary Poppins è un po' magica?
0: Beh, direi proprio di sì, Lallo. Quando nessuno la vede, sale le scale scivolando su per la ringhiera. Qualcuno in discesa lo fa, anche se non dovrebbe mai essere fatto perché è molto pericoloso. Però in salita è impossibile.
1: Lallo, hai portato lo spazzolone e la scala? Devi pulire il camino e poi ballare sui tetti.
2: Lella, adesso basta. Sono uno stirato sceriffo del West. Non posso ballare sul tetto.
0: Lallo, immagino che tu volessi dire stimato sceriffo del West, non stirato.
2: No, sono anche stirato. Io ci tengo alla mia eleganza.
1: Beh, dopo aver pulito il camino sarai tutto sporco da lavare e stirare di nuovo.
2: No, non ci vado a pulire il camino.
0: Lallo, non te la prendere. Sono sicuro che Lella, in versione Mary Poppins, ti abbia scambiato per Bert, il suo amico spazzacamino.
2: È un bel tipo.
0: Oltre che...
1: Bert è bello e simpaticissimissimissimissimo. Ti fa morire da ridere.
2: Bello e simpaticissimo. Sembra proprio simile a me. Vabbè, se vuoi posso provare a pulire il camino e a ballare sul tetto.
0: E intanto sapete anche che cosa ci fa morire da ridere ed è molto bello? Quello che ci mandano attraverso i messaggi i nostri amici e le nostre amiche al numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
4: Sono Alberto da Rieti. Vi voglio raccontare una barzelletta. Un piatto con l'insalata dice ciao. E un bicchiere dice: perché dici ciao? Perché sono un piatto salutare.
0: Ma che bella barzelletta, Alberto, grazie. L'insalata fa ciao ciao perché è una verdura salutare. Grazie. Oh, Alberto, se hai altre barzellette o colmi, mi raccomando, mandacele.
1: Anche lo zio Mr. Wig racconta tantissime barzellette. Lui vola per aria quando si diverte.
0: È vero, ed è un altro buffissimo personaggio del libro di Mary Poppins.
1: Già.
0: È lo zio di Mary che quando sente o dice una cosa buffa si mette a ridere così tanto, ma così tanto, che si solleva da terra.
2: A me quando mi diverto viene solo fame. E oggi sono preoccupato per Lella, quindi ho perso l'appetito. Mangerei giusto una fettina di torta con cioccolato e panna.
0: Ecco.
1: Oh, Lallo, mi dispiace tanto di averti fatto preoccupare. In realtà stavo solo scherzando. Lo sai che vado pazza per la storia di Mary Poppins.
0: Visto, Lallo? Ci siamo preoccupati per niente. Però, Lellina, devo riconoscere che eri davvero convincente come Mary Poppins.
2: Io ora mi sento molto meglio, mi è tornato l'appetito.
0: Figurati.
1: E Armando deve finire di raccontare la storia di Mary.
0: È vero, Lellina, ma la storia di Mary Poppins va letta, anche perché è piena di personaggi incredibili. I signori Banks, ovviamente i bambini, Giovanna, Michele, i gemelli, e poi c'è il guardiano del parco, la signora dei piccioni, il colonnello e tanti, tanti altri, e soprattutto tante belle avventure.
2: Mi ha convinto, è venuta voglia di leggere pure a me le sue avventure. Poi voglio capire bene quella storia dello zio che vola e di Bert che balla sui tetti.
1: Armando, sì. Non potremmo sentire la canzone degli spazzacamini?
0: Ma certo, Lella, ascoltiamo subito la canzone creata apposta per il film di Mary Poppins.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Beh, in questa puntata Lella ci ha fatto credere di essere Mary Poppins, la tata più famosa del mondo, quella che sostiene che basta un poco di zucchero e la pillola va giù e con la sua magia trasforma tutto in un gioco, come mettere in ordine ad esempio.
2: Beh, forse funziona anche nella realtà se uno pensa che sia un gioco.
1: Credo che fosse proprio questo quello che volesse dire la scrittrice. Tutto può diventare divertente se si affronta nel modo giusto, con serenità, e non c'è niente che non si possa superare.
3: Tranne la fame, quella io ce l'ho sempre.
1: E allora salutiamo Lallo perché andiamo di corsa a mangiare una bella torta al cioccolato.
2: Evviva!
1: E voi ci ritroverete qui per un'altra puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

che capiti anche.

0: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: Oh.
1: Ehi.
0: Signori.
1: A me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista. Human.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono.

0: fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
1: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
2: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio.
0: Disse l'ora una con la sua solita timidezza.
1: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno. Cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
3: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro!
0: Dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. Vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore sette salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi. E pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore sette.
1: Mamma, guarda, sono le sette,
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
1: Ma veramente sono le nove,
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
1: No, le nove sono qui,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
4: Ragazzi, lasciate perdere le ore perché è ora di andarsi a vestire, disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa,
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui, disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero uno ne trovò tre insieme e non sapeva come dividerle.
5: Chi è l'una e chi sono le undici? Chiese educatamente.
1: Non sono le undici, sono le nove e un quarto,
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
1: Noi siamo le undici,
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
2: Io sono l'una,
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
5: Ma insomma, perché siete scappate?
0: Chiese Sara.

0: perché volevamo fare un giro diverso dal solito.
1: Risposero subito le ore 7.
2: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate.
1: Aggiunsero le ore 3.
3: Oh, è tutta colpa mia,
1: disse il papà che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
4: Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai.
0: Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?
1: Chiese il piccolo Lele che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno. Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo. Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierle, e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
5: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: E in partenza il treno per Big Bang si parte in carrozza.
1: Che bel trenino! Ciao bambini!
2: Ciao
1: Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Armando!
1: Allora, tutti pronti? Si parte per il treno!
3: Partiamo?
1: Sì!
2: Che
1: sì.
2: Belle, dove andiamo?
1: Si parte per un nuovo quiz!
2: E come partiamo?
1: Ma in treno, ovviamente!
3: Non ho capito, facciamo il nostro quiz sul treno?
1: No, Lallo, il nostro quiz di oggi è sul treno!
3: Ah, quindi è già partito per i fatti suoi!
2: Ma Lallo, cosa dici?
1: Intendevo dire che il nostro quiz di oggi è dedicato al treno e la nostra partenza non è una vera partenza, è solo un modo per cominciare la puntata di Big Bang.
3: Ah, adesso ho capito, ma non cominciamo con un po' di musica?
1: Sì, va bene Lallo, cominciamo con un po' di musica.

0: bella questa canzone dedicata al ciuf ciuf dei treni.
1: Sì, sì, sì. Ciuf ciuf ciuf ciuf. È vero, ed è cantata dai bambini del piccolo coro dell'Antoniano in un perfetto inglese. E come vedremo, i primi treni della storia sono partiti proprio dall'Inghilterra. Ma prima vi dico qual è la domanda del quiz di oggi. E ricordatevi che daremo la risposta
2: a fine puntata.
1: Grazie. Allora, la domanda di oggi è: come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia?
3: Armando, ma con riscaldamento, no? Ma è facile questa domanda.
0: No, Lallo, non devi rispondere tu.
1: Giusto, Lella. A parte, però, a parte quello, la risposta non è esatta. È chiaro che la stazione di Stoccolma è riscaldata con il riscaldamento, ma la domanda è: come funziona questo riscaldamento?
3: Allora è difficile.
0: Ma Armando, ci racconti qualcosa sui treni?
1: Certo, Bella, certo, sono qui per questo. Dunque, ditemi voi una cosa: come si chiamano le strade su cui si muovono i treni?
3: E si chiamano i trenari.
1: No.
0: Ma no, Lalo, si chiamano binari.
1: Brava, Lella. Grazie. Si chiamano binari perché B significa due. E i treni corrono proprio su due lunghissime rotaie di ferro, chiamate appunto
0: ferrovie.
3: Beh, giusto. Si potevano anche chiamare trenovie. Va bene.
1: Allora, vediamo se conoscete un altro nome. Come si chiama la testa del treno, quella che fa muovere tutti i vagoni dietro di lei?
3: Lo so, il capotreno.
0: Ma il capotreno non è una persona.
1: Sì, sì, Lella, sì, certo. Però lo sai che Lallo scherza sempre. La testa del treno si chiama locomotiva.
3: Sì, va, infatti lo sapevo, ecco. Volevo vedere se lo sapevate anche
1: voi. Ah, è così, eh? Sì, sì. Va bene, allora adesso vi racconto qualcosa di speciale sulla storia del treno. La prima locomotiva fu creata da un inglese di nome Richard Trevithick nel 1804, pensate, più di 200 anni fa, che tra l'altro, bisogna ricordarlo, andava a vapore.
3: No.
1: Sì, ma serviva solo per portare i carrelli carichi di carbone nelle miniere. Invece il primo vero treno passeggeri è stato inaugurato il 27 settembre del 1825, sempre in Inghilterra, e viaggiava a 9 km all'ora. Pianissimo.
0: Una lumaca.
1: Giusto, giusto. Invece in Italia il primo treno partì il 3 ottobre del 1839 e percorse solo 9 chilometri da Napoli a Peschici.
0: Poverino, chissà che fatica faceva a spostarsi.
1: Beh, forse gli mancava un po' di energia. Però adesso le cose sono cambiate, si viaggia tantissimo in treno. Pensate che oggi in Italia ci sono 16.700 chilometri di binari. Come se da Roma andassimo fino in Argentina, dall'altra parte dell'oceano.
0: Wow, ma allora partiamo a bordo di una nuova canzone?
1: Certo!

0: Bene, e adesso siamo tornati nello studio di Big Bang e vi ricordo subito qual è la domanda del quiz di oggi.
1: Ah, giusto.
0: Come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia?
1: Ecco, non vale rispondere il riscaldamento, eh?
0: Esatto.
1: Perché bisogna dire come funziona questo riscaldamento.
0: Bravo, Lallo.
1: Grazie.
2: Armando, ma quanto vanno veloci i treni di oggi?
0: Super veloci. Pensa, Lella, che il più veloce del mondo arriva a 600 km orari, quasi quanto un aereo. Non va su in cielo, ma si muove a qualche centimetro sopra le rotaie, senza toccarle mai.
1: Oh. Ma davvero, davvero, davvero?
0: Davvero, davvero, davvero.
1: Ma io ho un po' paura, però, di volare in treno, eh? Già, ho paura di volare in aereo.
2: Io invece no, a me piace tantissimo andare in treno, mi sento così sicura e coccolata su quelle belle poltrone, con quel rumore, con il paesaggio che scorre dal finestrino.
0: Beh, non hai torto, Lella, in effetti il treno è uno dei mezzi più comodi e sicuri, anche se... Anche se ci sono dei treni che percorrono delle zone molto particolari, per cui non è proprio rassicurante guardare fuori dal finestrino, ma non preoccupatevi, sono zone lontane.
2: E dove sono?
0: Il primo percorso è in India. Il treno viaggia su un ponte che si chiama Pampan Bridge, dove tira sempre un vento fortissimo e si rischia di finire in acqua.
2: Che paura!
0: Il secondo è in Giappone. C'è una linea che si chiama Tekamori Line e attraversa un vulcano attivo.
2: Oh, addirittura!
0: E il terzo in Argentina, dove il treno si chiama Treno tra le nuvole, attraversa ben 13 ponti e 21 tunnel e gira talmente in alto da arrivare proprio tra le nuvole.
2: Oh, deve essere bello però!
0: Sì, potrebbe essere un bel viaggio da fare, ma ce n'è ancora uno da ricordare. Si tratta di un treno che viaggia in Alaska, negli Stati Uniti, e si aggrappa proprio sulla roccia. È adatto solo a chi non soffre di vertigini, perché da un lato c'è la montagna e dall'altro c'è uno strapiombo altissimo.
1: No, io in Alaska non ci voglio proprio andare.
0: Non andiamo in Alaska, stai tranquillo. Lallo,
2: ma vi ricordate che carino il trenino di Dumbo l'elefantino?
0: Ma come no, e c'era anche una bella canzone, ascoltiamola e subito dopo la risposta del nostro quiz.
3: In vettura, oh, sì.

0: Ed eccoci qui, siamo pronti a darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: come viene riscaldata la stazione di Stoccolma in Svezia? Con il calore delle persone.
1: Ma perché c'è tanta gente, allora fa caldo?
0: Beh, in un certo senso sì, Lallo, perché la cosa incredibile è che il calore delle oltre 250.000 persone che passano per la stazione centrale ogni giorno viene raccolto in dei tubi che lo trasformano in acqua calda, che poi viene spedita nel sistema di riscaldamento.
2: Wow, mi sembra un bellissimo modo per creare energia rispettando l'ambiente.
0: Brava Lella, proprio così. E voi che ne pensate, bambini? Vi piacciono i treni? E vi è piaciuta la nostra puntata di oggi? Avete anche voi da chiederci delle curiosità? O magari da proporci qualche domanda per il nostro quiz? Mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo, quiz.
3: Ciao.

0: Radio Kids, la nostra radio.
1: Ed eccoci tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra grande puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao! Ciao, ciao, ciao!
2: Ciao!
1: Ciao, bambini!
2: Ciao,
1: ciao. Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao, Armando!
3: Armando?
1: Sì?
3: Ma oggi che giornata è?
1: In che senso, scusami, vuoi sapere la data, il giorno della settimana?
3: No, no, lo so che giorno è, ma sento sempre dire, questa giornata è dedicata a questa giornata è dedicata a quell'altro.
2: È vero, Armando, come quando dicono, oggi è la giornata mondiale della biada.
3: Oppure, oggi è la giornata dell'erbetta rigogliosa.
1: Ho capito. Queste due devo dire che non le ho mai sentite, Però è vero, ci sono sempre tante giornate mondiali dedicate a qualcosa, per esempio ai diritti dell'infanzia, no? A cui noi teniamo molto, però oggi non lo so se c'è qualcosa, mi sembra di no. Oggi mi sembra che non ci sia nessuna giornata mondiale.
2: Allora Armando, dai, decidiamolo noi.
1: Ah dai, è un'idea, dai, allora proviamoci. Allora, a che cosa volete dedicare questa giornata?
3: Per esempio, noi potremmo fare la giornata mondiale delle canzoni per bambini.
1: Bello, bella idea. E come la festeggiamo?
3: Con una bella canzone.
1: Ovvio.

0: Qual è la tua giornata mondiale preferita, Armando?
1: Beh, ce ne sono tante, tutte quelle appunto come la giornata mondiale dei diritti per i bambini, della pace, però ce n'è una in particolare che si festeggia il 13 novembre, che è la giornata mondiale della gentilezza. È carino, eh?
0: Sì, molto.
2: Ma come si fa a festeggiare la gentilezza, Armando?
0: Basta essere gentili, giusto, Armando?
1: Sì, in un certo senso sì, però non è troppo facile come sembra, perché per esempio se qualcuno non è gentile con te e magari ti risponde un po' male, allora come fai tu ad essere gentile?
2: È facile, io mi giro dall'altra parte e me ne vado.
1: No, così non sei gentile, Lallo, ecco.
0: Io gli dico che non è gentile non essere gentile, quindi dovrebbe essere più gentile per essere davvero gentile.
1: Wow, è un pensiero gentile, ma non è facile da capire, Lella, eh? Ecco.
0: Tu come fai a restare gentile, Armando?
1: Beh, come si fa normalmente, cioè cerco di rimanere educato, di non essere antipatico, così magari do il buon esempio.
2: Ma Armando, anche questa cosa non è mica facile, eh?
1: Hai ragione, perché è facile a dirsi, ma non è facile da fare. Allora, facciamo una cosa, esercitiamoci ad essere gentili.
0: Come si fa?
1: Facciamo il gioco della gentilezza. Allora,
0: va bene.
1: Per esempio, possiamo fare una gara a chi dice le parole più gentili.
2: Sì, bello.
1: Allora, comincio io. Grazie.
0: Prego.
2: Fragolina.
1: No, scusa, che c'entra Fragolina?
2: Fragolina? È così gentile a farsi mangiare.
1: Ok, va bene. Allora, si ricomincia.
2: Sì.
1: Scusami.
0: Perdonami.
2: Vedi?
1: Lallo, ma perché ridi dovrebbe essere gentile?
2: È perché uno che ride anche alle battute tristi e noiose è molto gentile.
1: Quando ridiamo alle tue battute, dici?
2: Esatto.
1: Va bene, va bene. Allora, siamo gentili tutti e tre.
0: Festeggiamo la gentilezza con una canzone dedicata a una ragazza gentile.
1: Va bene. E secondo te chi è la ragazza più gentile?
0: Belle di La Bella e la Bestia.

0: Lollo, adesso tocca a te scegliere a cosa dedicare questa giornata.
1: Pizza?
0: Troppo facile.
1: Allora, gelato?
0: Troppo dolce.
1: Uffa, sonno!
0: Troppo addormentato.
1: Vabbè, allora io dico che oggi è la giornata mondiale dei combinaguai.
0: E chi sono i combinaguai?
2: Magari Lollo intende quelli che sono un po' come lui, che non vorrebbero fare guai, ma che ogni volta che si muovono ne combinano uno.
1: Giusto, Armando. Ecco perché quando sto qui a Radio Kids me ne sto fermo. Grazie, Armando, per averlo spiegato così bene.
2: Prego, Lollo, prego.
0: E come si festeggiano i combinaguai?
2: Magari, per esempio, gli si perdona qualche marachella.
1: Ma qualche marachella o tutte le marachelle?
2: Ai, ai, ai. C'è qualcosa che hai bisogno di farti perdonare, Lollo? Ecco, lo
0: e
2: sapevo.
0: E dici cosa? Se oggi è la giornata mondiale dei combinaguai, possiamo perdonarti tutto.
1: Sì? Ti ricordi il braccialetto di Corallini preferito, Lella? Quello che hai perso?
0: Sì, certo, ci tenevo un sacco. Non dirmi che l'hai ritrovato.
1: Sì, l'ho trovato.
0: Evviva, grazie Lollo, che bello.
1: Però poi l'ho rotto.
0: Come l'hai rotto?
1: Ma non l'ho fatto apposta. Era rimasto impigliato nella mia stella da sceriffo. Non avevo il coraggio di dirtelo. E mi devi perdonare.
2: Dai, Lele, è vero, lo devi perdonare. Oggi abbiamo proclamato la giornata mondiale dei combinaguai. Facciamo che sia anche la giornata mondiale del perdono. E così, dai, lo perdoni.
0: E va bene. Ti perdono, Lollo.
1: Allora dedichiamo una canzone anche al combinaguai.
2: Dai, sì. Carino. E allora la canzone deve essere dedicata al più grande combinaguai della storia. Non so se i bambini lo conoscono. Sicuramente i loro papà e le loro mamme sì. Gian Burrasca.

0: insomma, oggi che giornata mondiale è? Quella delle canzoni per bambini, quella della gentilezza, quella del perdono o quella dei combinaguai?
1: Beh, potremmo fare che è la giornata mondiale di tutte queste cose messe insieme.
2: Bello, bello. E come la chiamiamo?
1: Beh, su questo non ho dubbi. La chiamiamo la giornata mondiale di...
0: Big Bang!

0: un compleanno ogni anno.
1: Ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
0: Un buon non compleanno!
2: A me?
0: A te! O spegni la candela e rallegrati perché...

mentre fossi ma un orsetto non sarei ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodia apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui!

Amici di Pigiama Party, vicini e lontani, anche con questa puntata abbiamo fatto sul serio. Se avete visto commuoversi un vostro genitore, fratello, sorella maggiore, qualunque adulto enta o anta, è tutto normale.

0: Bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un affettuosissimo super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big
2: Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
3: Ciao Armandissimo.
0: Allora, come abbiamo fatto altre volte, anche oggi dedichiamo la nostra puntata a una leggenda dell'antica Roma.
1: Bello, mi piacciono tanto le leggende.
3: Ma c'è molto traffico in questa storia.
0: In che senso, Lallo, scusa?
3: È perché sai, a Roma ci sono sempre le automobili, tantissime, lo smog, le cose che fanno... Il klaxon.
0: Ma no, Lallo, no, dai, noi parliamo della Roma di migliaia di anni fa. A quel tempo era molto, molto più piccola di oggi e per le strade al massimo sfrecciava qualche carretto.
3: Ma i chioschi dei gelati c'erano lo stesso, vero?
0: Può darsi, non lo so, non credo. Comunque nella storia c'è soprattutto un bosco.
1: Ah, è una fiaba.
0: No, non proprio, Lella. State a sentire. In quel periodo era diventato re di Roma Numa Pompilio. Questo re però era diverso dagli altri perché non amava fare la guerra e passava le sue giornate in un bosco fuori città, nei pressi di una cascata d'acqua scintillante. E lì viveva sua moglie, la ninfa Egeria, e i due si amavano moltissimo.
1: Ah, che bello!
3: Molicchio, Numa Pompilio, Tullo Tullo, Manco Marco, Storquato Tasso.
0: Lallo!
3: Sì.
0: Ma che cosa stai dicendo?
3: Ripasso i nomi dei sette re di Roma.
0: No. Non mi sembra che tu abbia le idee molto chiare, Lallo. Sai cosa facciamo?
3: Cosa?
0: Ci facciamo aiutare dalla canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia della nostra mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E armadissimo!
0: E vi stiamo raccontando una delle leggende dell'antica Roma. In particolare quella del re Numa Pompilio. Dovete sapere che ad un certo punto sulla città Roma si abbatté un temporale spaventoso. Il fiume Tevere si stava ingrossando sempre di più sotto fulmini e temporali e la gente se ne stava a casa, tappata in casa, terrorizzata. A quel punto il re Numa Pompilio andò a chiedere consiglio alla sua saggia moglie, la ninfa Egeria, che disse:
1: «Marito mio, Giove, re degli dèi, è arrabbiato coi mortali. Se vuoi fermare i suoi fulmini, devi parlargli».
0: Egeria aveva ragione, però non era facile parlare con una divinità come Giove. Che fare? Ma anche in questo caso la ninfa Egeria gli diede un buon consiglio.
1: «Per trovare Giove devi cercare Pico e Fauno».
3: Mm-hmm. «Pico e Fabio? Ma chi sono questi due?»
0: «Oh, Lallo! Pico e Fauno! Sono due divinità dei boschi, dall'aspetto per metà uomo e per metà animale. Fauno aveva le corna e le zampe da caprone e Pico era ricoperto di piume colorate, proprio come un picchio».
1: «Dovevano essere molto simpatici».
0: «È vero, Lellina. Infatti erano due burloni e si divertivano moltissimo a nascondersi nella foresta. Ma Numa Pompilio usò uno stratagemma per attirarli. Prese due brocche di idromele, una bevanda che piaceva tantissimo agli dèi, e la lasciò sotto una quercia».
3: «Che furbo, furbissimo!»
0: E così, dopo poco, saltellando felici, attirati dal profumo della bevanda, arrivano Pico e Fauno, che cominciano a bere tutti contenti, finché si addormentano russando profondamente. A quel punto Numa Pompilio ne approfitta per legarli come salami e appena i due si svegliano dice: «Se volete che vi liberi, dovete dirmi come si fa a parlare con Giove».
1: E cosa gli hanno risposto quei due?
0: Pur di essere liberati, Fauno e Pico chiamarono Giove, che si affacciò da una nuvola grigia gonfia di pioggia.
4: «Chi è che mi chiama?»
0: Numa gli spiegò subito il suo problema. «Giove, sono il re di Roma, Numa Pompilio. Ti prego, smetti di scagliare fulmini sulla mia città e in cambio ti donerò quello che vorrai».
1: E cosa gli ha chiesto Giove?
0: Lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: Meraviglioso popolo di Big Bang sintonizzato sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di un re molto saggio che si chiamava Numa Pompilio, che un giorno si trovò al cospetto del grande Giove, il capo di tutti gli dei dell'Olimpo. E così Numa Pompilio chiese a Giove di far smettere di piovere sulla sua città. Ma in cambio il dio gli chiese...
1: Un gelato, una fetta di torta, no, un mazzo di fiori?
0: No, no, chiese una testa.
3: Oh, aiuto!
1: Che paura!
0: No, aspettate! Perché il re Numa Pompilio era proprio un tipo simpatico. E così gli risponde... D'accordo, Giove, potente dio di tutti gli dei dell'Olimpo. Ti darò una testa. Una testa di cipolla del mio orto.
1: Giove, cosa rispose?
4: Non se ne parla proprio, io voglio una vita!
0: E allora Numa, senza scomporsi, gli disse: va bene, Giove, avrai la vita di un pesce.
1: Povero pesce, però.
0: Beh, sai, a Giove non era mai capitato di incontrare un umano così cocciuto e furbo come il re Numa Pompilio. E così, alla fine, anche Giove, potentissimo dio tra tutti gli dei dell'Olimpo, si mette a ridere. E ride così tanto che il suo buon umore fa volar via le nuvole tempestose. E così su Roma tornò a splendere il sole e il sereno.
1: Evviva!
2: E Numa Pompilio torna a Roma felice e contento.
0: E Numa tornava a correre nei boschi in compagnia della sua amata ninfa Egeria.
1: Questa leggenda è bellissima.
0: Ed è bellissimo anche il messaggio che ci ha mandato Beatrice, che saluta tutta la sua classe. Ascoltiamolo insieme.
5: Ciao Bim Bang, saluto la classe seconda B Italo Calvino a Trebbo. Io mi chiamo Beatrice Orlando, 7 anni e sono una studentessa. Voilà, ciao.
0: Ciao Beatrice, bellissimo il tuo messaggio. Salutiamo anche noi tutta la tua classe.
2: Ciao!
1: Ciao seconda B!
2: Ciao!
0: E ciao Beatrice, grazie ancora. E allora, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci il vostro messaggio al nostro numero che è...
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui, sempre pronti per un'altra spumeggiante puntata di...
2: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Radio Kids,

0: Gli esploratori sportivi avventurosi, curiosi di tutte le età. Un buongiorno radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa speciale puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: E ciao mitico Lallo.
2: Ciao Armandissima.
0: Allora, oggi siamo pronti per viaggiare nel tempo.
1: Sono pronta.
2: Bello, dove si va? Devo preparare una merendina da portare con noi?
0: Ma no, Lallo, perché viaggiamo con l'immaginazione. Attraversiamo i secoli e arriviamo al tempo dell'antica Roma. Beh, andiamo proprio al momento in cui la città era sempre in guerra contro gli Etruschi. E il loro re Porsenna aveva preso degli ostaggi.
2: No, voleva gli ortaggi. Anche a me piacciono un po' gli ortaggi, soprattutto i cavolfiori, i pomodori e le carotine.
0: No, Lallo, l'ostaggio non è l'ortaggio, come dicevi tu. L'ostaggio è qualcuno che viene preso perché poi vuole essere scambiato come un pegno, una garanzia. In questo caso, per esempio, il re etrusco Porsenna chiese alla città di Roma di inviargli un gruppo di ragazzi e ragazze come ostaggi.
1: Oh, poverini! Quel re etrusco non mi piace tanto.
2: Ma veramente, poveri ortaggi degli Etruschi.
0: E tra questi ostaggi c'era anche una giovane Clelia, che è la protagonista di una bellissima storia che vorrei raccontarvi subito dopo questa bellissima canzone.

0: E siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang Theory.
0: E siete in compagnia di Lellina.
2: Eccovi qui.
0: Lallo.
3: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo raccontando una leggenda dell'antica Roma, in particolare quella di Clelia, una giovane che era stata presa in ostaggio dagli Etruschi.
2: Armandissimo, ma era da sola o c'erano anche gli altri ortaggi?
0: No, Lallo, i giovani romani erano parecchi. E tra l'altro in mezzo al gruppo c'erano anche dei bambini che piangevano a dirotto, spaventatissimi.
4: Oh no, così non vale, poveri piccolini. Sarebbe come se i cuccioli della fattoria fossero presi come ostaggi.
0: Hai ragione, Lellina. Infatti Clelia, che era un pochino più grandicella, era molto triste e preoccupata e pensava:
4: gli Etruschi vogliono portarci nelle loro terre lontano da Roma. Non voglio andarmene di qui.
0: Poi Clelia osservò il fiume Tevere, che scorreva vorticoso, e fece una proposta alle sue compagne.
5: Tenetevi pronte, torniamo a casa a nuoto.
2: Bello! E nuotava delfino a ranocchia o a dorsolo?
0: E questo io non lo so, Lallo. Comunque, devi sapere che Clelia era un'esperta nuotatrice. Quindi prese la rincorsa, si tuffò nel fiume e le sue compagne fecero altrettanto. E nuotarono fino alla sponda opposta.
6: Evviva, sono libere!
0: In realtà, quando arrivarono a Roma, tutte bagnate coi capelli gocciolanti, vennero fermate da un soldato a cavallo. Non dovevate scappare dall'accampamento nemico. Siete degli ostaggi. Ora Porsenna penserà che abbiamo tradito i patti.
2: Ma signor soldato, come si è arrabbiato per una nuotatina?
0: Hai ragione. Ma per farla breve, le ragazze vennero riportate dagli Etruschi e dal re Porsenna.
4: Oh no!
0: E a quel punto il re degli Etruschi, con la faccia scura, disse: come avete osato fuggire dall'accampamento? Ora verrete punite.
2: Oh, poi ti faccio, voleva gli ortaggi tutti per sé.
0: Ma volete sapere che cosa disse la coraggiosissima Clelia?
2: Sì.
0: Disse:
4: ho proposto io alle altre di scappare.
0: Porsenna rimase molto impressionato dalle parole della ragazza. Hai rischiato la vita per tornare nella tua città. Sei coraggiosa. Beh, anche i miei nemici, i romani, devo dire che sono stati leali, perché vi hanno riportate indietro. Ho deciso, non vi punirò. Ammiro le persone che non si spaventano davanti a niente. Clelia, chiedimi quello che vuoi.
4: Ti chiedo di liberare gli ostaggi più piccoli. Sono bambini, non possono stare lontani dalle loro famiglie.
0: Il re rimase a bocca aperta. Quella ragazza, oltre che coraggiosa, era anche molto generosa. E così decise di liberare tutti gli ostaggi.
2: Carciofi, spinaci, peperoni.
0: Quelli sono gli ortaggi, Lallo. Non gli ostaggi. Vabbè, gli ortaggi il re se li ha tenuti.
2: Meno male.
0: E se li ha mangiati, ha fatto anche un gran bel minestrone. Però gli ostaggi li ha liberati. E in più, visto il coraggio e la sincerità, a Clelia ha donato un bellissimo cavallo.
2: Senti, ma bello tipo me medesimo?
0: Un po' meno, Lallo, un po' meno di te.

0: famosa che a Roma. Lungo la via principale venne costruita addirittura una statua con Clelia che guardava fiera, a testa alta, verso il fiume Tevere.
1: Ah, Armando, che bella storia!
0: Sì, ma sapete però, abbiamo rischiato di non far sapere che cosa ci scrivono, ci mandano, ci dicono i nostri amici al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: E allora mi raccomando, fatelo, mandateci qualunque cosa. Ciao Armando, ciao Lallo, ciao Lella, volevo dirvi che, insomma, quello che volete. Sono molto triste, arrabbiato, insomma, tutto quello che vi pare. Fatelo, come ha fatto Andrea, di 7 anni, che ci racconta che ha una pianta di basilico e di fragole ed è molto felice di occuparsene.
3: Buone.
0: Andrea, caro Lallo, ci fa anche una domanda. Ci chiede, ma a Bologna c'è una famosa torre che si chiama Torre degli Asinelli. Perché si chiama proprio così? Voi lo sapete?
1: Forse ci vivevano gli asinelli.
3: Sì, Lella, e facevano così.
0: In realtà si chiama in questo modo perché venne costruita da un nobile cavaliere che si chiamava Pietro Asinelli. Va bene, Andrea? Così adesso lo sai. E voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E noi vi diamo appuntamento ad un'altra specialissima puntata di
2: Big Bang!
0: Amici e amiche di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, avventuroso compagno al trotto del nostro Lallo. Grazie alla migliore amica di Lellina, la strepitosa Barbara Cinquatti. E grazie ai testi di Lorenza Cingoli e Martina Forti che scrivono queste puntate insieme a me. E un ringraziamento gigante va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con creatività e attenzione e un tocco di magia confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso.

ben fritti, io amo i pescetti in voi, no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina, n'est-ce pas? Non ti faccio alcun torto, perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesciolino,

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: flauto celeste, storia e racconto del secolo dei lumi. Una nuvola d'oro e d'azzurro discese dal cielo e profumò la contrada. Essa serviva da trono a una figura celeste, il cui sguardo e il cui grazioso sorriso fugavano i timori causati dalla sua apparizione. Zohar, racconto orientale. Wolfgang Amadeus Mozart, soddisfatto, posò la raccolta. I temi studiati con Schikaneder prendevano forma. La casetta del giardino del teatro viennese nella quale scrivevano aveva ricevuto i grandi eroi, Jeans, principesse, dei dell'Olimpo, astri e dee dell'Egitto. Amadeus affidava l'aeropago ai musicisti celesti. Si ricordò le parole di Plutarco: «Le anime degli dei brillano in cielo sotto forma di stelle». Era così che avrebbe composto, nella nuvola d'oro e d'azzurro di Iside, per cogliere nei recessi dell'universo una musica divina, capace di trasformare un semplice ascoltatore in un essere sopraffatto dalla bellezza. Chi è toccato da lei è candidato all'amore e ai misteri. Lui, il piccolo Mozart, dava alla donna il suo posto nell'avventura umana. Cantava l'uguaglianza iniziatica, la cooperazione dei sessi, l'avvento di una società giusta e armoniosa. Quanto erano preziosi quei racconti che davano senso agli imprevisti, alle tentazioni e alle prove dell'esistenza. Ordinando le parti del racconto, Amadeus sentiva risuonare le prime note de Il flauto magico. Vi si parlava di un talismano, un flauto venuto dalle stelle, destinato a sconvolgere la vita di coloro che si amavano. Fatto con il cuore di un'antichissima quercia, aveva sperimentato il fulmine e i lampi. Prescelto dall'uragano e plasmato dai quattro elementi, possedeva una magia infusagli da un re solare. Fin dall'ouverture ci si sarebbe addentrati nella profondità e nella gioia di una fuga. Ritmo, tonalità, armonia, Osiride, Iside e il loro figlio Horus. Mi bemolle maggiore, mistero, tre bemolle in chiave, l'unità del mondo, il flauto donna annuncia le nozze e breve coda. Ha inizio la storia. Un giovane principe di nome Tamino sviene alla vista di un grande serpente. Ha appena il tempo di invocare
1: aiuto!
0: Arrivano le dame della regina della notte.
2: Come bello!
0: Dicono e uccidono il serpente. Quando Tamino si sveglia, Papageno, l'uccellatore, si vanta d'averlo salvato. Ma le dame riappaiono e gli tappano la bocca con un lucchetto d'oro. Clic! Mostrano al principe il ritratto della figlia della regina della notte, Pamina, rapita dal mago Sarastro. Tamino se ne innamora all'istante.
2: Oh!
0: Tema glorioso dell'amore. Quello di Tamino e Pamina, il tenore brillante e la soprano che va verso la luce. Quello dell'uccellatore baritono Papageno, il suonatore di campanelli magici che proclama il suo ardore a Papagena. Quello dei figli della notte che seguono la corsa del sole nella buia matrice dove tutto si rigenera. Nel comporre, Amadeus ricordava il racconto e segnava delle pause per fissarne le immagini. Vedeva Sarastro come un sole e Monostato il Moro come un oscuro guardiano del regno della notte. Nuova scena. Appare sui flutti la regina, dea, barca lunare, in mezzo alle stelle. Königin der Nacht, possente soprano di coloratura che picchietta lo spazio di pesanti minacce. Promette la figlia a Tamino, a patto che lui la liberi. L'accompagnerà Papageno che, in cambio del suo aiuto, riottiene la voce.
1: Oh!
0: All'uno viene dato il flauto, all'altro il carillon. Nuova scena. Tamino suona il flauto, addomesticando la natura selvaggia. Un simile flauto è più prezioso dell'oro e delle corone, poiché moltiplica la gioia e la felicità degli uomini. Come Orfeo, Tamino attraversa gli inferi in cerca dell'amata. Adesso Mozart vede Monostato il Moro e ode i fagotti, i corni di bassetto, le due trombe. Passa in rassegna tutta la storia con i meandri, le prove e gli imprevisti architettati dalle dame della regina. Vede il mago Sarastro, gran sacerdote del regno della luce, e vi sovrappone Ignaz von Born. Soffia sulla candela, esce in giardino, si avvicina alla fontana e guarda le stelle. La mia musica accompagna una storia che descrive il compito d'ogni uomo. In un giardino identico a quello, tre geni annunciano l'avvento della nuova era, salvano Pamina e confortano Tamino. I due escono vivi dall'ultima prova, felicitati da Sarastro e dai sacerdoti d'Iside. Arriva il momento della rivelazione. Il cielo, pervaso di luce, vede sparire le potenze dell'ombra e il coro celebra l'armonia mondi. Prima di andare a riposare, Mozart ripensa all'amico francese che, non senza malizia, gli ha detto: Amadeus, il serpente della tua opera comica si è insinuato tra la O e la M. Il tuo flauto magico verrà ricordato come un'opera cosmica.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

Allo. Va bene, ciao bambini, comincia una nuova strepitosa, esilarante, fantasmagorica puntata di... Va bene, ciao Lallo, ciao Lella.

0: E che cos'è?
1: Mai sentito?
2: Ve lo farò spiegare da una bravissima insegnante. Ma subito dopo la nostra prima canzone.
0: Ah sì.

0: Allora, Lallo, Lella, come vi dicevo, oggi dedicheremo la nostra rubrica sportiva a una disciplina particolarissima, il cheerleading. E per spiegarvi che cos'è, vi farò ascoltare delle testimonianze che ho raccolto per voi e per i bambini che ci ascoltano.
1: Che bello! Ma perché prima dovevamo darti la lettera B?
0: Giusto, bella domanda, te lo dirò dopo. Adesso sentiamo le interviste.
2: Mm-hmm.
0: Siamo in compagnia di Elisabetta, esatto. Istruttrice di cheerleading.
2: Esatto.
0: Intanto che cosa vuol dire cheerleading?
2: Allora, il cheerleading è uno sport di squadra, sì. Uno sport che nasce in America e adesso lo facciamo anche noi qui, ed è caratterizzato da una parte acrobatica di figure che si sviluppano in altezza, di lanci, piramidi umane, insomma, è uno sport di squadra, ecco.
0: Ma è vero che si fa spesso negli stadi, no? Anche per sostenere le squadre, nasceva un po' così?
2: Esatto, alla fine dell'Ottocento è nato proprio con questa motivazione. Degli uomini, all'inizio proprio solo uomini, si sono uniti proprio per creare il tifo nelle squadre, perché serviva andare in alto per farsi vedere sugli spalti. Poi gli uomini sono andati in guerra, quindi sono rimaste le donne, e è diventato piano piano uno sport anche femminile. Adesso è più femminile che maschile, ma anche misto.
0: Di che cosa si compone? Che cosa c'è in questo sport?
2: Allora, c'è un po' di tutto, nel senso che è uno sport veramente complesso. E c'è una parte di acrobatica, che è molto simile al corpo libero della ginnastica artistica. E vi è una preparazione fisica e tecnica dietro, che prevede anche il sollevamento pesi e lo sviluppo della forza. Perché, insomma,
0: certo.
2: Sollevare delle persone, lanciare delle persone in aria, richiede anche una certa forza ed esplosività.
0: Perché consiglieresti di fare questo sport a delle bambine in età dai 3 anni in su?
2: Perché è uno sport veramente completo, sia a livello fisico, perché veramente racchiude tutta una preparazione motoria completa, ma anche perché aiuta a crescere personalmente, perché è uno sport di squadra dove si va a creare un legame forte, una fiducia tra i componenti, si crea come una famiglia.
0: Bello.
2: È bello.
0: Grazie Elisabetta. Come ti chiami?
3: Martina.
0: Qual è il tuo ruolo?
3: Flyer.
0: Che vuol dire... quella che vola?
3: Sì.
0: Ah, cioè quella che viene lanciata in aria?
3: Sì.
0: E non hai paura?
3: No.
0: Ah, e perché non hai paura?
3: Perché comunque so che le mie basi mi prendono, quindi mi fido.
0: Le tue basi sarebbero le compagne?
3: Sì.
0: Quelle che ti hanno lanciato in aria?
3: Sì.
0: Fino a che altezza puoi arrivare?
3: Alto.
0: Quante volte te? 5 o 6?
3: Anche 7.
0: Da quant'è che fai questo sport?
3: Questo è il terzo anno.
0: E quanti anni hai tu?
3: 10.
0: Complimenti. Tu come ti chiami?

0: che cosa fai?
1: Sono una base.
0: E ti piace fare la base?
1: Tanto.
0: Avresti voluto fare la flyer?
1: No, mi piace fare base.
0: Bene, perché ti piace fare la base?
1: Perché mi piace lanciare, perché mi piace vedere le mie compagne che si fidano di me e perché è divertente.
0: Perché in fondo tu sei quella che dà la sicurezza a tutta la squadra.
1: Sì.
0: Avete capito?
2: Ma bello, bellissimo.
3: Sì, allora, anche io voglio fare la cheerleader.
0: Sì,
2: la base,
0: sì.
2: La base.
0: È bello. Ecco, bravo Lallo, perché ci sono le basi che sono quelle che, per esempio, come avrete capito, lanciano in alto la bambina o la ragazza che deve fare il numero.
2: Sì.
0: No? Ma le basi, oltre che sono le ragazze che lanciano in alto, oltre a lanciare, poi devono ricevere la ragazza, la flyer, dopo che è andata in aria, per raccoglierla perché non cada per terra, capito?
2: Ah già, è vero, non ci avevo pensato.
3: La flyer, voglio volare.
0: Tu vuoi fare la flyer?
3: Sì.
2: Allora ti faccio volare io allora, faccio la base.
0: Allora Lallo fa la base.
3: No, non voglio che Lallo mi faccia volare. La base la faccio io allora.
2: No, io voglio fare la base.
3: No, detto che voglio farla io adesso.
0: Va bene, basta così. Diciamo che faremo qualche prova prima di decidere e poi magari una volta uno fa la base e una volta uno o una fa la flyer, va bene? Così avete tutto. E adesso un po' di musica con Le streghe ballano.

0: Va bene, allora direi che come prove di cheerleading potremmo iniziare da qualcosa di più tranquillo. Che ne dite di acclamare la squadra del cuore?
1: Sì!
2: Sì, bella!
0: Allora, funziona così, eh?
1: Sì.
0: Quando vi chiedo una lettera come la B, voi dovete dirmela ad alta voce, sì. Ok?
1: Sì.
0: Datemi una B!
2: B!
0: Datemi una I!
2: I!
0: Datemi una G!
2: G!
0: Datemi un bang!
2: Bang!
0: E ora datemi un...
2: Big bang!
0: Bravissimi, Lallo Lella, avete bella, capito? Bella. Ecco, è proprio così. Un bravo cheerleader deve sapere acclamare la propria squadra del cuore. E la nostra squadra è proprio quella di Big Bang!
3: Sì, con tutti i bambini!
0: Che salutiamo insieme con l'ultima canzone di oggi.
4: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
5: Volando!
4: Volando!
5: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo!
4: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
5: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
4: A qualsiasi cosa di molto bello?
5: Ah?
4: Ai balocchi di Natale!
6: Le campane, la neve!
5: Sì, attenzione! Spicco il volo! È come nuotare! Ora tu.
4: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
6: E io
7: e i bucanieri sfidare.
8: E io contro gli indiani lottare.
5: Su, proviamo tutti insieme.
2: Uno, due, tre.
5: Voliamo! No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
4: La polvere?
8: La polvere!
5: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
4: Riproviamo, riproviamo!
6: Accipicchia, ma vogliamo!
8: Oh, la Peppa!
4: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Come no?
2: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Forza, ragazzi!

0: Allora, andiamo tutti a fare un corso di cheerleading?
1: Sì, bene, però se io faccio volare Lella.
2: No, io voglio far volare Lallo.
0: Va bene, facciamo allora che rimandiamo i voli per adesso. E voi bambini, qualcuno di voi fa il cheerleader? Raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
2: Vi aspettiamo qua.
0: Ciao.
1: Ciao, Lella, ciao. Vieni che ti faccio volare.
2: No, ti faccio volare io.
0: Lallo, Lella, basta.
2: Uffa.

0: nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando, ciao a tutti i bambini.
0: E oltre a te, anche se c'è anche il nostro Lallo che russa.
1: Lallo, svegliati.
0: Lallo, Lallo,
1: comincia Big Bang.
2: Sì, sveglio, sveglissimo. Eccomi.
0: Ma che è successo, Lallo? Scusa, ma ti pare che inizia la nostra trasmissione radiofonica dedicata a tutti i bambini che sono all'ascolto e tutti addormenti? Ma che hai fatto? Non hai dormito questa notte?
2: Sono stato sveglio a leggere il mio nuovo libro, ecco.
0: Tutta la notte?
2: Tutta la notte.
0: Però doveva essere molto interessante.
2: Guarda, Armando, non riuscivo a smettere di leggerlo. E quando sono arrivato alla fine, spuntava l'albero.
0: Lallo?
1: Oh no, si è riaddormentato.
0: Lallo?
1: Lallo?
0: Lella, ho un'idea. Correggimi. Voi pupazzi, quando ascoltate una canzone, è un po' come se la viveste, giusto?
1: Esatto.
0: Per esempio, se ascoltate le tagliatelle di Nonna Pina,
1: è come se avessimo fatto una scorpacciata di tagliatelle.
0: Perfetto. E allora ci vuole una canzone dove ci sia un ingrediente, qualche cosa per svegliarlo.
1: Ce l'ho io.
0: Eh?
1: Il caffè della Peppina.
0: Vai.

0: es bellissimo! Viva l'alba! Ci sveglio, ci sveglio!
1: Il caffè della Peppina ha funzionato!
0: Buono, buono, ottimo,
1: ah,
0: ottimo!
1: Ma guardate, questo è un vero mistero, bambine e bambini all'ascolto. I pupazzi sono fatti così. Loro ascoltano una canzone ed è come se la vivessero.
0: Esatto,
1: meraviglioso!
0: Oh. Bella, bella!
1: Allora, caro Lallo, allora vogliamo sapere qual è il titolo del libro che ti ha tenuto sveglio per tutta la notte?
0: Ah, Armando, si chiama Cavalli famosi di tutti i tempi, perché racconta la vita di tutti i cavallini più importanti della storia, tipo, non so, il cavallo di Napoleone, oppure Pegaso, sai, quel fortunello che aveva le ali.
1: Sì.
0: Poi c'era anche il cavallo di Troia.
1: Sì, però il cavallo di Troia non era un cavallo vero, era una statua gigantesca di legno dove si erano nascosti i guerrieri greci con Ulisse, no?
0: Che poi
1: hanno vinto, sono entrati nella città di Troia grazie a questo stratagemma.
0: Lo so. Su tutto. Erano quelli che erano stati furbissimi, Armando.
1: Bravo.
0: Poi, non per dire, ma anch'io sono un cavallino astuto,
1: certo.
0: Mi metto sempre un sacco di questi stratagemmi.
1: Stratagemmi.
0: E poi un giorno scriveranno un libro su di me. Cavallo Lallo, sceriffo del Far West.
2: Ma dai Lallo, tu non sei così famoso.
0: No, ti sbaglio, sono una star internazionale. Guarda, ho la stella del sceriffo.
1: Ma sì, siete due star internazionali, Lallo e Lella. Però, visto che parliamo di personaggi famosi, sapete come si chiamano i libri che parlano proprio dei personaggi famosi? Si chiamano biografie. Invece, quando è lo stesso personaggio che racconta la sua vita, si dice che quel libro è una autobiografia.
0: Ma bello! Allora ho deciso, io scriverò la mia autobiografia. Sì, e la leggerò in tutto il mondo.
1: Ma guarda che, Lallo, le autobiografie hanno parecchio successo, però bisogna essere molto bravi per saperle scrivere.
2: La storia non deve essere noiosa.
0: Ma io non sono mai noioso, Ufi!
1: No, è vero, non sei mai noioso. Come non sono mai noiosi i nostri bambini. Anzi, a proposito, magari mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
0: 347-411-2726,
1: dove ci racconterete la vostra storia preferita. E adesso ci ascoltiamo una canzone dedicata ai libri.

0: Ed eccoci qui in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
2: Yuhu! E amatissimo.
0: E oggi abbiamo scoperto che Lallo scriverà un libro sulla sua vita.
1: Sì, la mia
0: autobiografia.
1: Autobiografia. Sì.
0: Però, sai, Lallo, ho un'idea. Secondo me, forse tu potresti essere intervistato da Lella. Così magari il libro diventa, insomma, un pochino più dinamico. Sai, molti personaggi famosi rilasciano interviste.
3: Giusto, che meraviglia!
1: Ma bene, sì, sarà un lavoro a quattro ciampe.
0: Va bene, allora, dai, Lallo, proviamo, facciamo una prova. Lella, intervista Lallo.
3: Beh, qual è il tuo viaggio ideale?
1: Beh, nel Far West, ovvio.
3: Due parole che raccontano come sei.
1: Simpatico, avventuroso.
0: Bene, dai.
3: E il tuo amore segreto?
1: Beh, quello non lo posso dire, altrimenti non è più il segreto.
3: Va bene, tanto io lo so. E il tuo film preferito?
1: Spirito cavallo selvaggio.
3: Allora adesso dimmi il colore che ti piace di più.
1: Il marrone.
3: Ma dai, Lallo, il marrone.
1: Perché è il colore della cioccolata.
0: Ma sapete che può funzionare per davvero? Io sono certo che con l'aiuto di Lella, Lallo, scriverai un libro fantastico.
1: Però, armandissimo, c'è un problema.

0: Ma
1: dimmi, Lallo, qual è?
0: Che io non voglio diventare proprio famoso famoso, eh.
2: Vabbè, ma come? Hai detto tu che vuoi scrivere la tua storia da star internazionale.
1: Eh già.
0: Lo so, ma dopo mi tocca fare tutti quegli scarabocchioli sui libri con tutta la gente intorno che aspetta, sai, fa la fila.
1: Tu intendi l'autore che firma le copie, il firma copie, quando appunto lo scrittore firma le copie dei suoi libri.
0: Sì, non posso firmare tante volte perché dopo un po' mi fa male gli zoccoli.
1: Caro Lallo, è dura essere una star.
2: Ciao bambini.
0: Ciao bebe.
1: La nostra puntata di oggi finisce qui. E allora un grazie speciale a Piero Marcelli, amico di Zoccoli e Criniera del nostro Lallo, Barbara Cinquatti, che segue passo passo la nostra Matalella, Lorenza Cingoli, che scrive i testi di queste puntate insieme a me, e infine un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: Certo. Marie, le baguette.

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Re, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore,
5: insisto.
6: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
7: È una

0: sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fan per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le

0: puoi trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita.
1: Ti rilasci. Così. Già.
0: Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo.
1: E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
2: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini! Come state? Siete pronti per una nuova avventura?
2: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi!
1: Chissà dove ci porterà il mistero!
2: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri!
1: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto!
2: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre!
1: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
2: Uno, due, tre!
1: Misterio!
3: Chi mi chiama?
1: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
3: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini. Scusate, stavo facendo un pisolino.
1: L'abbiamo notato.
3: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
1: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
3: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo presto al prossimo mistero.
2: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
1: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
2: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
1: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo, ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
2: Che bello! Guarda Laura, sembriamo due veri pirati.
3: Io sarò il pirata Andrew.
1: E io la piratessa Lauren. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri.
2: Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna.
2: Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
3: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
4: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
5: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore.
6: Già, speriamo non ci butti in mare.
2: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla. Sarà un modo di dire.
2: Speriamo.
7: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo.
3: Sta arrivando! Ecco il pirata!

0: fuori il colpevole. Chi ha mangiato la mia merendina?
1: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io.
2: E neanche io.
1: Neanche io.
0: Zitto tu, pappagallo chiacchierone.
3: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato. Deve essere stato lui a mangiare la merendina.
4: Sì, hai ragione. Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti.
3: Giusto, diciamoglielo.
5: Salve a tutti.
0: Chi siete voi?
3: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew.
0: Ah, ecco chi è stato. Siete voi i ladri. Vi butterò in mare.
4: Fermo, aspetta. Noi sappiamo chi è stato. Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
3: Possiamo vederlo?
0: No, non se ne parla. In mare tutti e due.
4: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita. E anche a tutti loro.
0: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare. Tutti!
3: Affare fatto. Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
4: Bella mossa, Laura. E anche voi, bambini, godetevi questa canzone.

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato?
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato... il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancor di più. Di più!
1: Sentito? Anche pappagallo sembra d'accordo.
2: Va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole! Grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati,
2: Ma certo! Sarete i benvenuti!
0: Benvenuti!
1: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo!
0: Benvenuti. Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
1: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
0: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Eh già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale e...
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta, merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: insieme pronti per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Come va?
2: 1, 2, 3, 4. Ma 1, 2, 3, 4.
0: Lallo, ma che cosa stai facendo?
2: E conto, Armando.
0: Ma questo l'ho capito, ma perché stai contando?
2: È perché sto facendo ginnastica, è chiaro, no?
1: Ma se non ti muovi?
2: Eh sì, perché mi hanno detto che quando non si fa sport da molto tempo, bisogna ricominciare da zero.
0: Ho capito. E così allora tu ricominci contando?
1: Senza muoverti.
2: Beh, qualcosa la muovo. Muovo il muso, i denti, le corde vocali.
0: Va bene, va bene. E come mai, Lallo, hai deciso di rimetterti a fare sport?
2: Perché...
0: Perché?
2: Così... fa bene lo sport, ecco.
1: Ma se tu sei un pigrone...
2: Vabbè, voglio cambiare, Lella.
0: Senti, io ho un dubbio, Lella. Non è che per caso questo ha a che fare qualcosa con l'amichetta Stella di Lallo? Lallo?
2: No!
1: Sicuro che per quello vuoi farti trovare in splendida forma.
2: Ma io ce l'ho già in splendida forma.
1: E come la mettiamo con quella bella pancetta che ti è venuta?
2: Quale?
1: Quella lì che hai sotto il gilet.
0: Vabbè, dai.
2: Vabbè, dai, sentiamo una bella canzone.
0: Va bene, Lallo. Cambiamo discorso con un po' di buona musica.

0: delle patatine.
1: Sì, è vero, Lallo, le patatine sono buone. Ma se vuoi rimetterti in forma, devi stare anche attento a quello che mangi.
0: Vuoi dire che mi devo mettere a dieta, insomma, quella parola lì che non riesco a dire, ecco.
2: A dieta vuoi dire?
0: Ecco, quella lì.
1: Lallo, tu non è che hai bisogno di metterti a dieta, solo devi evitare di mangiare troppe patatine, pizze, gelati, che sono la tua unica dieta.
2: Però se fai tanto sport, anche se li mangi, poi li smaltisci.
0: Bene, allora comincio subito.
1: Dai.
0: E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Lallo, non è che funziona così, eh. Non basta contare per iniziare a fare lo sport. Allora, devi scegliere lo sport. Qualcosa che ti faccia muovere tanto. Che ne so, la corsa, per esempio.
0: Non mi piace correre, Armando. Io voglio stare fermo sul posto.
2: E allora potresti saltare con la corda.
1: Giusto.
0: La corda mi fa cinciapare.
2: E allora puoi ballare.
0: Ballare cosa?
2: Una musica scatenata, tipo questa.

0: Ma non c'è qualcosa di più tranquillo? Magari uno sport di quelli che fanno bene anche alla mente.
1: Va bene, allora senti, che ne diresti del karate?
2: Bello!
0: Il karate, quello in cui bisogna fare...
1: Sì, non c'è bisogno di fare proprio così, però più o meno così.
0: Ecco. Però, Armando, io l'ho visto fare in tanti film.
2: È vero, anche io.
1: Sì, non, ripeto, non è esattamente così. Comunque, se per esempio Lallo ti aiuta a fare meglio lo sport e a spaventare il tuo avversario, lo puoi anche fare.
0: L'avversario... No, contro chi devo combattere?
1: Vabbè, il karate è così, no? Si combatte contro i compagni di corsa. Ma per finta, non è che devi farlo davvero. Durante gli allenamenti si fanno questi combattimenti finti.
2: Meno male.
0: Meno male sia. Se prendi uno di quei colpi o di quei calci, fa tanto male.
1: Ma stanno attenti, sai. No, non c'è pericolo. Va bene, che cosa faccio allora? Ti iscrivo a un corso di karate?
0: Aspetta, Armando. E se facessi il kifu?
1: Cos'è il kifu?
0: È il kifu, se lo faceva quel panda gigante posso farlo anch'io.
2: Lallo dice kung fu panda.
1: Sì, kung fu Lallo, si dice kung fu, non kifu.
0: Va bene, allora posso fare il kifu?
1: Va bene, fai il kung fu. Anche lì tra l'altro ci sono un sacco di mosse ispirate al mondo degli animali per l'appunto. E va benissimo per te. E allora sapete che cosa vi dico?
2: No, che cosa?
1: Adesso ascoltiamo proprio la musica del mitico film di Kung Fu Panda.

0: Molto bene. Allora abbiamo deciso tutti insieme che Lallo si iscriverà a un corso di Kung Fu per rimettersi in forma.
1: Mm. Eh sì, però...
0: Però?
1: Però il Kung Fu no, non va più tanto di moda, eh. Che ne dite de Kwakwondo?
0: Ma
1: Kwakwondo. È l'arte marziana, quella che va tanto di moda adesso.
2: Ma non si dice arte marziale?
0: Sì, sì, lei è la brava, si dice arte marziale. E poi forse Lallo voleva dire Taekwondo.
1: Ecco, sì, hai ragione, Armando. Però forse è meglio il Kikido.
0: No, Kikido. Allora, stai facendo molta confusione. Quello è Aikido.
1: Vabbè, allora faccio il Jujitsu. Il Jujitsu,
0: sì.
1: Quello lo so anch'io.
0: No,
1: eh.
0: Quello è il Jujitsu.
2: Sa, tanto che hai le idee un po' confuse, Lallo.
0: Sì. E a me sa che forse non hai tutta questa voglia di cominciare a fare sport, eh? Va bene, allora facciamo così, ho un'idea. Chiediamo ai bambini a casa... Quale sport vorrebbero suggerire a Lallo? Allora fatecelo sapere, bambini, scriveteci, mandateci un consiglio, un suggerimento al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Ottimo!
1: Dai, fatecelo sapere, così intanto io mi preparo riposandomi un po',
2: Ma no, Lallo, adesso andiamo in bicicletta.
1: Non posso, Lella, ho le ruote bucate. Dai, cominciamo domani.
2: Va bene, allora ci risentiamo domani per gli aggiornamenti sull'allenamento di Lallo.
0: E noi vi aspettiamo qui tutti per la prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Mortadel proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
2: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel!
1: Cosa sono questi orrendi suoni?
2: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
2: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crud. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
2: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale. Per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni! I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica! I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie. Il frullanote. E l'aspiracà.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Sentite come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po', eh.
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodie apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Ozio!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: tutte, bambine e bambini, piccoli, grandi, mamme, papà, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Che belle!
0: E diamo subito il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando!
0: E al nostro super Lallo!
2: Ma ciao Armandissima!
0: Oh, allora, la scuola è iniziata da un po'. E mi farebbe tanto, ma tanto piacere sapere come vi trovate, se avete fatto nuove amicizie, che cosa avete imparato fino ad ora.
2: Ah, io non ho imparato niente di nuovo, perché sapevo già tutto di tutto.
0: Ma davvero, Lallo? Sì. Ma mi sembra un pochino strano, perché c'è sempre qualcosa da imparare, eh?
2: Ma secondo te, perché nella prateria vengo chiamato Maestro Lallo?
0: No, non lo so.
2: Perché c'è già tutto, no? Altrimenti mi chiamerebbero alunno Lallo.
0: Ho capito. Ah, sei proprio fortunato, eh?
2: Sì.
0: Invece io che, insomma, qualche annettino in più ce l'ho, trovo sempre qualcosa di nuovo da scoprire, qualcosa che prima non conoscevo.
1: Anche io.
0: Brava.
1: Infatti le caprette oggi mi hanno raccontato tutte le cose buone che si possono fare con il loro latte. Formaggio, yogurt, burro.
0: Wow.
1: Non è bellissimissimissimo?
0: Ma certo, vedi Lallo? Anche Lellina ha imparato una cosa nuova. Ma tu sei proprio sicuro di non aver più bisogno di studiare?
2: Dai, facciamo una prova. Oggi sarò il vostro maestro Lallo.
0: Va bene.
2: Il maestro del West.
0: Sì.
2: E vi interrogherò, eh?
0: Sì.
2: Così capirete che io so già tutto, quello che voi ancora non sapete.
1: Va bene, Lallo, però io ho
2: non
1: paura.
2: Non c'è da ridere, eh?
0: No, no, scusami.
1: Però io ho un po' paura di venire interrogata. Mi agito tutta.
0: Ma
1: inizio a sudare e mi si arriccia la lana.
0: No, ma hai ragione, Lellina, però dai, ci interroga il maestro Lallo, dai. Vabbè, infatti io sono proprio curioso di scoprire se sapremo rispondere alle domande del maestro Lallo. E allora, maestro Lallo, alunna Lella, alunno Armando, siamo pronti. Vai con la prima domanda.
2: Allora, partiamo dalla musica.
0: Va bene.
2: Qual è la canzone che ascoltiamo adesso?
0: Ah, ma lo sai che non ho la scaletta, non ci ho pensato, io non la so.
1: Ah, ma non la so neanche io.
2: Hai visto? Allora la dico io?
0: Sì.
2: La dico io?
0: Sì.
2: Non la so.
0: Ma come non la sai?
2: Non la so.
1: Malallo.
2: Però ascoltiamola che dopo la so,
0: Va bene. Cominciamo bene.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi stavamo parlando di scuola, visto che è iniziata da un po'. E abbiamo scoperto che nella prateria Lallo è considerato un vero e proprio maestro. Lallo, il maestro del West. E lui ha deciso di interrogarci.
1: Io però non sono mica tanto contenta.
2: Oh, povera tappina. Vedrai che la sufficienza riuscirà a prenderla, eh? Dai, su. Allora, continuiamo con la geografia.
0: Va bene.
2: Armandissimo.
0: Sì?
2: Con che cosa confina il posto dove vivo?
0: Vabbè, Lallo, dai, questa la so, è semplice, perché allora, guarda, dunque, mi basta visualizzare la cartina. L'Italia confina a nord con la Svizzera, la Francia, l'Austria e la Slovenia. A est, ovest e sud è tutta circondata dal mare. Vabbè, poi all'interno ci sarebbero anche lo Stato Vaticano, San Marino, ma proprio a essere precisi, eh?
2: Sbagliatissimo! Il posto
0: Come
2: dove vivo, sì, perché il posto dove vivo confina in su con la stalla del mio amico Rinaldo il Brocco.
0: Poi
2: di lato a destra con la fattoria di Lellina.
0: Ma che
2: e
0: c'è?
2: Di lato a sinistra con Arturo, l'asinello. Ah, poi sotto il prato c'è la staccionata.
0: No,
2: è sufficiente, Armando.
0: Ma
2: è
0: come?
2: No, come?
0: Lallo.
1: Ma che peccato che non l'hai fatta a me questa domanda, Lallo. Io ero preparata.
0: Sì, ma scusa, Lallo, Io però non avevo capito bene la domanda. Pensavo che tu intendessi l'Italia, il paese dove viviamo tutti.
2: Sì, dico tutti così, quelli che non hanno studiato. Allora, adesso passiamo a un altro argomento. Perché in geografia, Armando, sei una vera schiappola.
0: Ma no, non è
2: vero. Sì.
0: Vabbè.
2: Passiamo alla matematica, interrogo in matematica.
0: In matematica vado benissimo, quindi questa volta non avrai scampo, maestro Lallo.
2: Allora.
0: Sì.
2: Se io ho una torta di avena,
0: sì.
2: Due carote,
0: sì.
2: E un sacchetto di biada,
0: due carote e sacchetto di biada, sì.
2: Quante cose ho?
1: Questa credo di saperla.
0: Brava Lella, vai.
1: Una torta,
0: sì.
1: Più due carote più un sacchetto di avena,
0: sì.
1: Fanno quattro cose.
0: Ma certo, certo,
2: ma no,
0: brava Lella.
2: Ma no, grandissimo. Ma non avete studiato, ma niente di niente proprio.
0: Ma perché dici così? È giusto?
2: No, perché una torta di avena più due carote più un sacchetto di biada fanno zero.
0: Ma come zero?
2: Sì, perché me le pappo subito e non rimane più niente.
1: Ma Lallo!
0: Ma dai! Però così non vale! Allora, possiamo dire che le tue materie sono un po' polarizzate, dai!
2: Certo, maestro Lallo, sono io!
0: Va bene,
1: ma non potremo adesso fare l'intervallo?
2: Va bene! Allora approfittatene per ripassare, Così poi vi interrogo in italiano!
0: Va bene! Allora ne approfittiamo anche per ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
2: Brava Lella, il numero l'hai studiato bene.
3: Ciao Armando.
0: Ciao.
3: Ciao Lella. Ciao Lallo. Ciao, sono Diego che vengo da Trento. Volevo raccontarvi un colmo.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un lago? Avere la gola infiammata. Ciao.
0: Ma che carino che sei, Diego. Diego che viene da Trento, era bella,
1: Molto.
0: Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata. Eh sì, perché loro fanno sempre le fiamme. Va bene. E siete sempre voi all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Sì, Armandissimo.
0: Vero.
2: Che sta per essere interrogato in italiano.
0: Oh, e spero che questa volta non avrò problemi. Sono pronto.
2: Allora, Armando, dimmi come parla il mio amico Rinaldo il Brocco.
0: Dunque, allora, parlerà in asinellese e fa...
1: Non lo so, Armando. E somiglia di più all'asinello Arturo che a Rinaldo il Brocco.
0: Ah, già, Rinaldo un cavallino. Allora farà...
2: Armando, non sono io, è Rinaldo il Brocco.
0: Ah.
2: Questa materia non sei preparato, Armando.
4: Rinaldo.
0: Quindi Rinaldo il Brocco fa un verso che è a metà tra il cavallo e quello dell'asinello.
2: Esatto.
0: Ah, scusa Lallo, però perdonami, questo non è italiano, eh? Anzi, potrebbe essere una lingua degli animali che si può studiare in scienze. Io pensavo che tu mi avresti chiesto qualche cosa sui libri, le poesie, al massimo le canzoni.
2: Vabbè, dai, ti do un'ultima possibilità.
0: Grazie.
2: Allora, parliamo di libri.
0: Ah.
2: Quali sono i miei libri preferiti?
0: Ah, è difficile, però. Però conoscendoti, scommetto che ti dovrebbero piacere La conquista del West, La casa nella prateria, War Horse e La storia del cavallo di Troia.
2: Bravo Armando! Ti sei salvato per un crine di cavallo!
1: Sono promossa anche io, Lallo.
0: Ma certo, Lallina, te lo dico io che sei promossa, perché scommetto che tu avresti saputo tutte le risposte.
1: Beh, a Lallo piacciono tutte le storie che hanno a che fare con il selvaggio West e con i cavalli. Era facile.
2: Vabbè, comunque adesso hai capito che so tutto di tutto e non ho bisogno di imparare cose nuove.
0: Beh, allora devo riconoscere che nel campo del West e dei cavalli sei preparatissimo. Però, Lallo, sei davvero sicuro di non voler più studiare? Perché guarda, che andare a scuola è proprio bello, perché si imparano un sacco di cose nuove.
2: Hai ragione, Armandissimo. Ah. La scuola è un posto bellissimissimo, soprattutto perché si fa la merenda.
1: E la ricreazione con gli amici.
0: E allora anche oggi noi finiamo qui, ci salutiamo, ma non preoccupatevi, perché se volete divertirvi e ridere con noi e magari chissà imparare qualche cosina, ci risentiamo per un'altra fantastica puntata di
5: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquanti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

0: Basta!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

Numeri. Il mondo è fatto di numeri. Per ogni cosa i numeri.

Numeri, numeri, numeri, numeri, numeri, numeri, numeri, numeri. Il mondo è fatto di numeri. Per ogni cosa i numeri, numeri, numeri, numeri, numeri, numeri, numeri.

Hey.

Interpreti di linguaggi alieni del terzo tipo, navigatori digitali senza remi in barca, cosmonauti dell'elettronica muniti di GPS e unitori di puntini sulla settimana enigmistica di nonna, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

a proposito, sapete qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. E dopo questa freddura esilarante è meglio andare avanti e allora forza Sugar!

Ebbene, grazie per esservi slogati le caviglie anche oggi insieme a noi. Al 347-411-2726 potrete chiedere una fornitura di ghiaccio secco, oltre a proporre barzellette, freddure e ricette.

Ah, quasi dimenticavo, volevo fare un saluto speciale ad una nostra carissima ed affezionata ascoltatrice. Ciao Adele, non smettere mai di tenere le cuffie in testa. Un bacetto anche a Aurora, tu sai chi è. Ciao!

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, un grande saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Bighete
0: con la nostra Lella la Pecorella.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Lallo, lo sceriffo del West.
1: Ciao Armandissimo.
0: Lallo, ma come mai oggi hai la criniera tutta arruffata?
1: Ah, perché ho fatto una bella galoppata! Però c'era un ventaccio, ma un ventaccio!
2: Faceva volare tutto e tutti.
0: E l'ho sentito anch'io, infatti. Era molto forte e sembrava quasi un vento di bora.
1: Beh, allora potresti dire a questa signora Bora di smetterla? Quando cavalco il vento alza la terra che mi va tutta negli occhi.
2: Eh sì, sarebbe molto gentile se si riprendesse il suo vento. Ha fatto volare in giro tutti i giochi dei cuccioli della fattoria.
0: Ma no, Lella, Lallo, ma che cosa avete capito? La Bora è un tipo di vento.
2: Si chiama proprio così? Bora?
0: Sì, e sapete perché?
2: Perché?
0: Perché viene da Borea, che per la mitologia greca era una delle divinità del vento.
1: Io pensavo che fosse quello che ha il nome come uno dei sette nani, Lallolo, Lellolo, Armandolo.
0: E chi sarebbero questi nani, Lallo? Vabbè, ah no, ho capito, tu intendi Eolo.
1: Bravo, quello lì che ha tutti i riccioletti e le guanciotte tonde tonde.
0: Hai ragione, Lallo. Eolo per i greci era il re dei venti. E sapete cosa fece?
2: Cosa?
0: Li rinchiuse tutti in un otre, uno speciale recipiente, lo donò ad Ulisse.
2: Ulisse lo conosciamo, è quell'eroe che non riusciva mai a tornare a casa. Navigava.
0: Proprio quello, Lellina. Eolo disse ad Ulisse di non aprire mai l'otre e lasciò fuori solo una lieve brezza che avrebbe aiutato lui e i suoi compagni a soffiare le vele per tornare a casa.
1: Ma qualche sciocchino aprì l'otre, ci scommetto Armandissimo.
0: E infatti i compagni di Ulisse pensavano che il recipiente fosse pieno di gioielli e pietre preziose e ne volevano anche loro e così aprirono il tappo. E i venti uscirono tutti fuori e scatenarono una terribile tempesta.
2: Anche la Bora era un vento di Eolo.
0: No, Lella, la Bora no. Ma prima di raccontarvi di che vento si tratta, vogliamo ascoltare una delle nostre canzoni?
2: Sì.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Bambine e bambini, adulti e piccini, nostre incredibili ascoltatrici e ascoltatori, siamo in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E Lella e Lallo si stavano lamentando per il ventaccio di oggi e io gli stavo raccontando di quanto è forte il vento di Bora, un vento dell'est Europa che in Italia soffia soprattutto sulla città di Trieste, nel
1: ma
0: nord.
1: Armando, come fanno i tristini a non volare via?
0: Sì, no, non si chiamano tristini, Lallo. Gli abitanti di Trieste si chiamano triestini e non sono tristi per niente.
1: Meno male.
0: Anzi, sono anche delle persone molto allegre e sono abituati alla Bora. Ma qualche volta è successo, ebbene sì, che qualcuno volasse in mare. Anni fa, devi sapere, la Bora era così forte che aveva soffiato alla velocità, pensate, di 170 km all'ora. Insomma, come una macchina che in autostrada va velocissima.
1: Oh, ma come fanno a frenare gli abitanti di Trieste?
0: Allora, un tempo camminavano con dei pesi nelle tasche, dei veri e propri sassi, oppure si dovevano aggrappare a delle corde che venivano tese in tutta la città. Adesso la Bora è un po' meno forte, ma bisogna sempre fare molta attenzione.
3: Io avrei paura ad andare a Trieste quando c'è la Bora. A me basta il vento che soffia oggi, fiu, fiu, attraverso gli alberi. Sembra un lupo.
0: È vero, a volte sembra un lupo che ulula. Ma a proposito di venti, vi voglio raccontare la buffissima barzelletta che Margherita ci ha lasciato al nostro numero WhatsApp
2: 347-411-2726.
0: E allora, vediamo un po'. Sapete quanto fa 20 più 20?
3: Non saprei. Di solito 20 più 20 fa...
1: 40!
0: Giusto. 20 più 20, che sono i numeri, fa 40. Ma 20 più 20 fa...
3: Fa?
0: Una grande bufera!
3: Anche io!
0: Però avete notato questa cosa? Praticamente è la stessa parola, ma quella piccola E che c'è subito dopo la V si può allargare o chiudere e a seconda di quello che accade cambia completamente il significato. Vento è il vento che soffia. E 20 è il numero. Voi che siete Lallo e Lella, dei maestri di dizione, lo sapete
1: sì,
0: bene, vero?
1: Certo, Armando.
0: Molto bene.
1: A noi?
0: E allora grazie Margherita per la tua buffissima barzelletta. Insomma, sono sicuro che dalle tue parti tira un gran ventaccio, proprio come qui da noi.
1: Forse il vento di oggi è il cugino della Bora, chissà come si chiama.
0: Non sono un esperto di venti, ma bisognerebbe guardare appunto la rosa dei venti, che è proprio la mappa dove si descrivono i vari venti che soffiano e scoprire se questo vento soffia da ovest, da est, da nord o da sud. Anche se, sapete, forse un'idea ce l'avrei. Secondo me la Bora soffia da est. Sì.
3: Sai, Armando, io alla fattoria ho rose di tutti i tipi, ma quella dei venti mi manca. Di che colore è?
0: Allora, guarda, Lellina, si chiama Rosa dei Venti, ma non è una vera rosa,
1: E allora perché ha questo nome?
0: Perché è una sorta di mappa dei venti, come vi dicevo prima, ed è fatta come una stella o come un fiore con tanti petali a forma di triangolo, che indicano i diversi venti a seconda dei punti cardinali. Nord, sud, est, ovest.
3: Ecco perché si chiama rosa, per via dei petali.
0: Brava Lellina, l'hanno inventata i marinai tanti secoli fa per capire da dove soffiava il vento nell'epoca delle repubbliche marinare.
1: Io di marinara conosco solo la pizza, anzi mi sta venendo un certo appetito.
0: Lallo, ma dai.
3: Anche a me è venuta fame, ecco. Il vento mi ha portato un profumino di ciambelle. Le devono aver sfornate le mie amiche caprette.
0: Ciambelle?
1: Via, galoppo subito alla tua fattoria, Lella.
0: Lallo, ma non avevi detto che ti andava tutta la terra negli occhi?
1: Vabbè, Armandissimo, cosa vuoi che sia? Un po' di venticello, per le ciambelle sfiderei anche la Bora.
0: E allora, prima di qualsiasi pizza marinara o di qualsiasi ciambella, vogliamo ascoltare una delle nostre favolose canzoni?
3: Sì!

0: benvenuti e bentornati a questa straordinaria puntata di Big Bang, dedicata ai 20. Io sono Armando e con me ci sono Lallo e Lella.
1: Sai che ci ho ripensato, Armando?
0: A che cosa, Lella?
1: Potrei sfruttare questa giornata ventosa e legare anche io tante corde in giro per la fattoria e giocare alla bora con i cuccioli. Ci potremmo tutti aggrappare alle corde.
0: Ma sai che è un'idea molto carina.
2: Posso giocarci anch'io?
0: No, tu no.
1: Certo, Lallo.
0: Certo che puoi giocare, vero Lella?
1: Bello. Ma certo, Lallo, che puoi giocare con noi alla bora. Sarà divertentissimissimissimissimo.
2: Dai, così mi aggrappo e arrivo fino alle ciambelle delle caprette.
0: Adesso però, per fortuna, il vento è calato. E la nostra trasmissione, come se fosse un vento che soffia e smette di soffiare, è giunta al termine. Ma vento o non vento, ci ritroviamo tutti qui per un'altra straordinaria, esilarante, roboante puntata di...
1: Ciao!
0: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

Guarda la papera che fa, guarda la papera che si impappererà, guarda la papera che fa, guarda la papera che si impappererà.

0: qua,
1: son là,
0: son su,
2: son giù,
1: son due,
0: son tre,
3: son sempre più.
2: Se tu
1: non vuoi
2: finir
3: nei guai,
1: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
0: Guai!
3: Guai!
4: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
0: Mai!
3: Mai!
4: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai!
0: Vai!
4: Vai! Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
1: Lo sai.
2: Che sono?
3: Più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
0: Oppure

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son
4: giù,
0: ormai
4: li hai,
3: intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
4: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te.

0: Ehi tu piccole, tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Un viaggio nella storia del cinema tra meraviglia e innovazione al Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospitato all'interno della Mole Antonelliana. Tra le attività per i bambini e le famiglie segnaliamo la visita guidata alla scoperta del Museo del Cinema e il laboratorio sul set Gli effetti speciali del sabato. Inoltre, utilizzando l'ascensore panoramico, è possibile salire fino in cima alla Mole per godersi la vista su Torino. Dal 5 al 7 giugno l'undicesima edizione di Perugia 1416, festa di rievocazione con musica e artisti di strada, spettacoli rionali in ambito storico, botteghe degli antichi mestieri, visite guidate alla scoperta di Perugia, sbandieratori, giochi per i bambini, mostre e laboratori nella città medievale all'interno della Rocca Paolina. Dal 30 maggio al 1 giugno Tuco Gio, festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti. A Monastier di Treviso, che trasforma il paese in un grande percorso di gioco lungo oltre 3 chilometri, il tema di quest'anno è la chiave per una nuova città, con l'obiettivo di trasformare il divertimento in un'occasione per riflettere sulla cittadinanza attiva e sulla cura degli spazi comuni. Alle Scuderie del Quirinale a Roma prosegue fino al 14 giugno la grande mostra Tesori dei Faraoni alla scoperta della cultura egizia attraverso 130 reperti unici provenienti dai musei del Cairo, di Luxor e di Torino. L'esposizione offre percorsi didattici, caccia all'indizio e laboratori creativi per bambini e famiglie, incentrati su arte, vita quotidiana e misteri dell'antico Egitto, per stimolare la curiosità e la conoscenza anche da parte dei più piccoli. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: super speciale, roboante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang!
0: Da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e benvenuta Lella!
1: Ciao Armando e ciao a tutti!
0: Sai da che cosa cominciamo oggi?
1: No, da che cosa?
0: Da uno dei messaggini che ci mandano i nostri meravigliosi ascoltatori. Ascoltalo insieme a me.
2: Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta. Cosa ci fanno due caramelle in mezzo al campo di calcio? Si scartano. Alize e ho 5 anni. Ciao.
3: Ciao Radio Kids, io sono Marlene e ho 8 anni e vi chiamo dalla Valle d'Aosta e vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai.
3: Cosa ci fa uno squalo in gara? Viene squalificato.
0: Ciao. Carine.
1: Ciao
0: Alize, ciao Marlene, molto molto carine. L'hai capita Lellina quella delle caramelle?
1: E si scartano perché giocano a calcio, giusto?
0: Sì, perché quando un calciatore dribbla, supera l'avversario, si dice che lo scarta, proprio come si fa con le caramelline. Grazie.
1: Sì, che carine che sono state Alize e Marlene, e grazie anche a Camilla.
0: Camilla?
1: Sì, Camilla.
0: Scusami Lellina, ma io non l'ho sentito, non c'era nessuna Camilla nel messaggino che abbiamo appena ascoltato.
1: Scusa Armando, hai ragione. Stavo pensando a una Camilla, che è una pecorella piccola che si è appena trasferita alla fattoria. È molto simpatica e poi adora ascoltare le storie.
0: Ah, che bello. Ma allora sai che cosa facciamo?
1: Che cosa?
0: Dedichiamo la puntata di oggi a Camilla e racconteremo proprio per lei la storia della guerriera Camilla.
1: E chi è? Un'altra pecorella?
0: Beh, in realtà Camilla era una principessa di tanti tanti anni fa. Era la figlia del re Metabo, sovrano della città di Priverno, nel Lazio. Quando ancora era una neonata, suo padre era stato cacciato da Priverno ed era inseguito da tanti nemici.
1: Oh, povero papà. E Camilla era con lui?
0: Sì. E loro stavano fuggendo. Metabo corre nei boschi con la figliolina tra le braccia. Prova a immaginartela. All'improvviso si trova di fronte a un fiume che scorre impetuoso. I nemici sono ormai vicinissimi e Metabo deve trovare il modo per attraversare il fiume e arrivare dall'altra parte. Ma con la bambina in braccio, con Camilla, non è facile, anzi è anche rischioso e pericoloso.
1: E come fa allora?
0: Ha un'idea. Lega la piccola al centro di una grande lancia. Prende la rincorsa e la scaglia al di là del fiume.
1: Oh, ma è pericoloso!
0: Moltissimo! Ma la principessa è protetta dalla dea Diana e Metabo lo sa benissimo. Infatti, la lancia va a piantarsi proprio sulla riva opposta. Poi il re si getta in acqua e raggiunge a nuoto la sua figliolina. Giusto in tempo prima che i nemici riescano ad acchiapparlo.
1: Meno male. E dopo cosa fa?
0: C'è ancora una bella storia da raccontare, ma la scopriremo tra poco. Giusto il tempo di ascoltare una bella canzone insieme.

0: piccole e piccoli, grandissime e grandissimi. Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando Traverso e della nostra fantastica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di una bambina molto speciale, anzi, di una principessa, che si chiamava Camilla.
1: Proprio come la mia amica cucciola pecorella.
0: Esattamente. E allora, Lellina, dopo essere riuscito a sfuggire ai suoi nemici, il re Metabo decide di vivere nella foresta.
1: Oh, e non c'è un villaggio lì vicino?
0: Sì, c'è un villaggio, ma andarci è troppo pericoloso. Metabo non vuole essere scoperto e soprattutto il suo desiderio è di proteggere Camilla.
1: Mm-hmm.
0: Così, da quel giorno, padre e figlia vivono in una caverna.
1: E dove trovano da mangiare?
0: Beh, Camilla cresce bevendo il latte delle cavalle selvatiche e diventa bravissima a cacciare lepri e conigli.
1: Oh, poveri leproti e poveri coniglietti.
0: Sì, non hai torto, Lellina. Però, sai, loro dovevano pur procurarsi il cibo in qualche modo, no? E però diciamo che alternavano. Ecco, lo dico per farti un pochino più felice. A lepre e conigli, bacche, radici e frutti.
1: Ecco meglio.
0: E così Camilla cresce e diventa una ragazza fortissima. Tra l'altro, molti giovani della zona vorrebbero sposarla, ma Camilla non ne vuole sapere e passa le giornate allenandosi nella corsa e in altre gare sportive con le sue amiche.
1: E chi sono le sue amiche?
0: Sono le ragazze che, come lei, la ammirano moltissimo e la seguono ovunque, anzi, la seguono anche in guerra.
1: Che brutta la guerra, questa storia non mi piace più.
0: Hai ragione, Lellina, neanche a me piace la guerra, però...

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra favolosa Lellina.
1: Ah, grazie Armando.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di Camilla, in onore di Camilla la pecorella amica di Lellina.
1: Esatto.
0: Ma Camilla, nella nostra storia, è una fortissima guerriera che viveva nel Lazio tantissimi secoli fa. E allora, Camilla sta cavalcando il suo cavallo bianco e affronta i nemici in battaglia. E nessuno riesce a sconfiggerla. Però...
1: ecco, lo sapevo, adesso cominciano i guai.
0: Beh, Camilla vede in mezzo agli altri cavalieri un soldato che si chiama Cloreo e che è famoso perché indossa una splendida armatura con l'elmo d'oro e il cavallo coperto di tante fibbie di metallo che luccicano sotto i raggi del sole. Camilla si mette a inseguirlo nel folto del bosco. Vuole sconfiggerlo e prendergli l'armatura.
1: Attenta, Camilla!
0: Hai ragione, Lellina. Deve stare attentissima perché si è allontanata troppo dalle sue compagne. E poi c'è un altro nemico appostato nella boscaglia con arco e frecce.
1: Oh, no!
0: Questo nemico, nascosto dietro un albero, scaglia una freccia. Dritta verso Camilla, ma... cade qualcosa di straordinario.
1: Che cosa?
0: Ti avevo detto che Camilla, fin da bambina, era protetta dalla dea Diana, la dea dei boschi.
1: Sì, Diana è un po' come la sua fata madrina.
0: Giusto, Lellina. E infatti, prima che la freccia la colpisca, Diana trasforma Camilla in una splendida cavalla selvaggia che galoppa via in mezzo ai cespugli.
1: Evviva! E il soldato con l'arco ci resta come un baccalà.
0: È proprio così. E la leggenda della guerriera Camilla termina con questa meravigliosa cavalla bianca che corre felice e libera nei boschi e nei prati.
1: Oh, Armando, non vedo l'ora di raccontare questa storia alla piccola Camilla Pecorella. Corro

0: alla fattoria, anzi, galoppo, clopete, clopete, clopete, clopete, ciao, ciao, ciao, clopete, clopete, clopete,
1: clopete, clopete. Ciao Lellina. Bene, e allora mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggini al 347-411-2726. Diteci tutto quello che vi pare, che cosa vi passa per la testa. Se siete allegri, yuhu, tristi, arrabbiati. Se volete raccontarci una barzelletta, un colmo o la storia che preferite ascoltare. Noi vi aspettiamo e vi ricordo il numero 347-411-2726. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao! Ci sentiamo alla prossima puntata di Big Bang! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata! Ciao ciao ciao!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

Noi siamo il Sorrisi e questo è un paese perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: pirulaleo, pirulaleo.
1: Sorrisarà chi, sorrisarà chi.
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi, sorrisarà chi.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipì.

0: siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare.
3: Se dici questo
4: pipì, se dici questo pipì,
5: puoi il tuo sogno realizzare.
6: Allora, adesso prova tu. Piripilu.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazione.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kids. Sono Flavia Cuddemi, l'illustratrice dell'Albo d'Acquassù, scritto da Cristina Caboni, edito da Noarte Paese Museo. Si tratta della storia di rinascita di un paesino della Sardegna, San Sperate. È primavera e stormi di rondini volano nel cielo dirette verso destinazioni lontane. Due di loro si fermano a osservare il paesaggio dall'alto. È pieno di strade e case colorate, affreschi sui muri, statue di terra e di pietra e tantissimi fiori. Una delle rondinelle conosce la storia di quello spicchio di Sardegna così particolare e la racconta all'altra. Molto tempo fa, un gruppo di amici ha deciso di rendere unico e bello il proprio paese. Giovani e anziani insieme hanno cominciato a dipingere i muri delle case di bianco e poi a colorarli. Hanno iniziato a disegnare, a comporre melodie e poesie, trasformando quel piccolo centro contadino in un paese museo oggi molto famoso. Una storia che parla di rinascita, creatività, visione comune, spirito di collaborazione, del potere che ha l'arte di rigenerare i luoghi. Vi ricordo il titolo, Da Quassù, scritto da Cristina Caboni, illustrato da me, edito da Noarte Paese Museo. Buona lettura e un saluto agli ascoltatori di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
0: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

0: Bambine e bambini, nonni, nonni, cugini e cugine, cuginetti, pupazzi e peluche, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova spumeggiante esaltante puntata del nostro...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armandissimissimissimo!
0: Allora, come state?
1: Bene!
0: Sapete, devo dire che sono molto, molto, molto felice di essere qui con voi e con i nostri amici bambini. E sapete perché?
1: Perché?
0: Perché mi diverto un mondo!
1: Evviva! Siamo super simpatici!
2: Extra simpaticissimi!
0: Speriamo! E poi a Big Bang impariamo sempre cose nuove, anch'io, tantissime!
2: Armandissimo, ma tu sei grande, non devi imparare più niente!
0: Ma scherzi, Lallo! Non si smette mai di imparare e di conoscere, anche da adulti! Anzi! Per esempio, io imparo tantissimo dai messaggini dei nostri amici bambini, che mi fanno spesso pensare e riflettere.
2: È vero, anch'io quando ascolto un messaggino penso sempre tantissimissimo. Penso e divento un cavallino ancora più intelligente.
1: Armando, sì. Ci fai ascoltare uno di questi messaggini pensierosi?
0: Ma certo, Ella, ascoltiamo subito il messaggino che ci ha mandato Matilde.
3: Ciao, io sono Matilde, ho 9 anni. Stavo ascoltando Big Bang e non trovo giusto che è sempre la il principe che salva la principessa. Non può essere che è la principessa che salva il principe.
0: Allora, prima di capire bene il messaggino che ci ha mandato Matilde, che è particolare, vorrei dire a tutti i nostri amici all'ascolto di mandarci tutti i messaggini che vogliono, tutti i loro pensierini, canzoni, filastrocche, colmi, barzellette, ma anche tutto quello che gli passa per la testa al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Bravi, e adesso veniamo al messaggio di

0: bisogno.
1: Forse è vero, Lellina, forse è vero. Ma se non sbaglio, tu qualche tempo fa avevi conosciuto una principessa che abitava nella torre di un castello, giusto?
0: Sì, sì, la principessa incantata.
2: Sì, quella che è prigioniera di un drago malvagio, la conosco anch'io.
0: Certo. Un tempo aspettava sempre un principe che la salvasse. Poi un giorno le ho detto, sì. Ascolta, principessa, se aspetti un principe che venga a salvarti, chissà quanto tempo passerà. Forse più di 100 anni. Io ti consiglio di salvarti da sola.
1: Brava Lellina. E poi la tua amica principessa è riuscita a scappare via dal castello?
0: Sì, sì, è fuggita via mentre il drago dormiva. È stata molto coraggiosa.
1: Ma che brava! E allora direi di festeggiare le principesse coraggiose di tutto il mondo con una canzone tratta proprio da un film che parla di principesse coraggiose. Il film è Ribelle e la canzone Il cielo toccherò.

0: che bravi! Lallo e Lella! E voi, bambine, bambini, meravigliose e meravigliosi ascoltatori di Big Bang, noi siamo sempre in compagnia per l'appunto di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi qua.
3: E Armando.
0: Yuhu. E oggi Matilde ci ha mandato questo messaggino in cui diceva: ma perché sono sempre i principi a salvare le principesse e non viceversa? E questo messaggino ci ha fatto un pochino riflettere. Ecco Lallo che riflette.
2: Sto pensando, Armando,
0: Si sente Lallo, si sente. E allora, ecco. Allora, dunque, tu cosa dici? Sei d'accordo, Lella, con il messaggio di Matilde?
1: Sono d'accordo, d'accordissimissimissimissimo.
2: Sì, però fino adesso abbiamo parlato solo delle principesse che si salvano da sole. Ai principi non ci pensa nessuno, poverini.
0: Beh, hai ragione anche tu, Lallo,
1: In effetti, dei principi non abbiamo parlato, già.
0: Ehi, mi viene una super idea.
2: Bella, Armando, mi piacciono le idee super geniali tue, dai, sì.
0: Sapete cosa faremo?
1: Cosa?
0: Racconteremo noi di Big Bang una nuova fiaba qui alla radio. La intitoleremo La fiaba del bello addormentato.
2: Bello! E chi è questo principe bellissimissimo?
0: Direi che potresti farlo tu, Lallo, no? Che ne dici?
2: Sì, vabbè, tanto è facile. Bello, sono già molto bello.
0: Sì.
2: Per il resto basta dormire, giusto?
0: Sei pronto. Eccolo là, è già andato. E allora, Lellina, tu farai la principessa,
1: Ci sta! È un ruolo che mi viene molto bene.
0: Non avevo dubbi.
2: Un momento, però, Armandissimo, tu chi sarai?
0: Lallo, resta solo la parte del drago sputafuoco.
4: Sono il terribile drago.

0: sovrano. Sputa fuoco nel castello incantato. Fuoco!
1: Dai, dai, Lellina, avanti, comincia.
2: Il drago mi fa un po' paura.
1: Ma no, dai, è un gioco. Dai, cominciamo.
0: Sono il drago sputafuoco, un po' orco anche. Ucci, ucci, ucci, ucci. Sento odor di principucci.
2: Non devo farmi sorprendere da questo bestione. Per fortuna che è un po' miope, non ci vede tanto bene. Così faccio finta di essere un gattino. Miau, miau, miau.
0: Dunque non vedo molto bene, sembra un gattino questo che miagola, non mi pare una principucci e io mangio solo principucci.
2: Miau, miau, miau, ciao brutto drago sputafuoco, e siccome io sono una principessa velocissimissimissimissima, riesco a scalare la torre più alta fino in cima. Ci sono troppi gradini, uffa.
1: E così la principessa riesce ad arrivare alla porta in cima alla torre. La porta si apre e dentro c'è il principe che dorme beato.
2: Prova a svegliarlo con un bacetto.
1: Ma certo, principessa Lella, è la fiaba, prova, dai. No.
2: No, non si sveglia, uffa.
1: Lellina, principessina, no, non è che per caso hai con te qualcosa di dolce? Che so, un biscottino.
2: Oh, un biscotto al cioccolato. Provo con questo.
3: Che profumino delizioso. Se ne sveglio.
2: Principe Lallo, sei il solito golosastro.
1: Ma certo, per svegliare il principe Lallo non ci vuole un bacio, ma un biscotto al cioccolato. Brava principessa Lella, hai salvato il principe Lallo e questo è l'importante.
2: Evviva!
1: E per finire, come si dice sempre alla conclusione di ogni fiaba, e tutti vissero felici e contenti. E ora musica!

0: Bambine e bambini, la nostra puntata sta per volgere al termine. Io, Armando, in compagnia di Lallo e Lella, vi ricordo il nostro numero WhatsApp. 347
1: 411 2726.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggini, noi li aspettiamo tutti qui a
1: Big Bang.
0: Amiche e amici, favoloso popolo di Radio Kids, prima di salutarvi voglio ringraziare la simpaticissima Barbara Cinquatti che accompagna Lellina nelle sue fiabesche avventure. Grazie anche a Piero Marcelli che trotta e galoppa in compagnia di Lallo. E grazie a Lorenza Cigoli che continua a scrivere. E un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo tocco magico rende spumeggianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da

0: Perché? Perché?
1: Perché è un socialista!
0: Comincia un secolo anti-Roma.

0: di quanti voglio fare jazz, perché resister non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto samba, rumba, rocker, twist, cha cha cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca rondò come il tango il fostrò
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa sa sa sa olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te più forte di te.
2: E che non può vien anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

Tudo que pode, vai a

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Ciampacolta!
2: L'isola che c'è. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove sentono qualcuno chiedere aiuto.
3: Aiuto!
0: Senti anche tu questa voce, Lampadino?
3: Sì, Caramella, viene da quell'albero.
2: I due si avvicinano e scoprono il piccolo Aldo arrampicato sopra un ramo.
3: Aldo, cosa ci fai lassù?
4: Volevo fare uno scherzo a mia sorella Luisa, ma non so più come scendere.
0: Dobbiamo chiamarla.
4: No, scoprirà il mio nascondiglio.
0: È troppo pericoloso stare sul ramo.
2: I fratellini corrono a chiamare Luisa e subito tornano da Aldo che, aiutato da un bimbo più grande, può scendere e abbracciare la sorella. Intanto l'uccellina Zilia è giunta dal magiregno per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, c'è Zilia!
0: È il segnale per andare nel magiregno!
2: I due bambini raggiungono la grande quercia, si prendono per mano e recitano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Lampadino e Caramella vengono trasportati da un vortice magico nel magiregno. Lì c'è il cagnolino a zampa corta, in compagnia di alcuni cuccioli e di uno scoiattolo volante dal grande ciuffo.
0: Ciao Lampadino, ciao Caramella, lui è Billy.
5: Ciao zampa corta, ciao Billy.
6: Ciao amici, vi porto a giocare in un posto segreto. Andiamo.
2: Lungo il cammino lo scoiattolo salta e vola di ramo in ramo.
0: Seguiamo Billy, solo lui conosce la strada.
2: Tordo e tondo, le due faine sbucano da un cespuglio e notano il gruppo in marcia.
7: Chissà dove vanno quei cuccioli.
6: Seguiamoli.
2: Il gruppo entra nel magibosco stellato, un bosco di alberi blu con foglie luminose a forma di stella.
0: Questo è il magibosco stellato.
6: Al secondo albero stella dobbiamo girare a destra.
2: Nel magibosco è tutto blu come la notte.
0: Che bello! Sembra di volare tra le stelle.
2: Usciti dal bosco, compare un panorama incantato.
6: Questa è l'isola che c'è.
2: Un ruscello circonda l'isola fatta di alberi scivolo, fiori gommosi giganti e al centro una piccola collina con in cima un bellissimo fiore colorato.
0: Io voglio scivolare sugli alberi.
3: E io rimbalzare sui fiori gommosi.
0: Forza amici, andiamo a giocare.
2: Le faine, da dietro ad un albero, notano il fiore. Tordo srotola una pergamena.
7: Guarda, Tondo, quello è il fiore magico che Duca Puzzoloso ci ha detto di cercare.
6: Sì, Tordo, andiamo a dirglielo.
2: Nella sua tana, il Duca è felice per la notizia.
8: Avete trovato la magirosa senza età. Il suo profumo rende giovani per sempre.
9: Devo averla.
6: Ma sull'isola ci sono i cuccioli.
8: Li spaventeremo e scapperanno via.
2: Duca Puzzoloso infila un cappello da pirata e impugna una spada di legno.
8: Ora sono Capitan Puzzoloso. Indossate queste bandane, ciurma, si va all'arrembaggio.
2: Mentre i cuccioli si divertono, una bagnarola a vela con bandiera nera e teschio arriva all'isola che c'è.
8: Sono Capitan Puzzoloso e vi ordino di consegnarmi l'isola.
2: Tutti si bloccano spaventati, tutti tranne Billy.
6: I pirati! Difendiamoci!
2: Capitan Puzzoloso, spada in pugno, salta sul ramo di Billy che per difendersi stacca un ramoscello gommoso che usa come arma.
6: Quest'isola appartiene ai cuccioli!
8: Lo vedremo! In guardia!
2: Da sotto l'albero tutti assistono allarmati al duello.
3: La situazione diventa pericolosa!
0: Corro al castello a chiamare rinforzi!
2: Dopo uno scambio di colpi, Capitan Puzzoloso disarma Billy mettendolo con le spalle al tronco.
8: Hai perso!
6: Ne sei proprio sicuro?
2: Con un salto, Billy fa vibrare il ramo. Puzzoloso perde l'equilibrio e la spada.
8: Aiuto!
2: Il duca cade e resta aggrappato al ramo, in bilico sulle rocce sottostanti.
3: Billy, tiralo su, non farlo cadere!
6: Ma vuole la nostra isola!
0: Anche se è un cattivone, ora è in difficoltà!
3: Aiutalo, Billy!
6: Ok, ok, mi avete convinto.
2: Billy salta sulla punta del ramo che si abbassa e, tornando in alto, catapulta entrambi in aria.
6: Non avrai mai la nostra isola, Capitan Puzzoloso. Ciao, ciao!
2: Lo scoiattolo atterra con una capriola, mentre il duca centra in pieno le faine rimaste sul galeone che, per lo slancio, riparte verso la strada di casa. Ecco che arriva Zampacorta con i rinforzi.
4: Re Zampasaggia, Pandaguro, siete arrivati tardi.
0: Billy ha sconfitto Puzzoloso da solo.
6: Sì, ma l'isola che c'è non sarà più un segreto.
9: In verità anche io giocavo qui da cucciolo.
2: Pandaguro indica la magirosa senza età.
10: Si narra che il suo profumo faccia rimanere giovani, ma in realtà è la fantasia di fanciullo che rimane per sempre.
9: Dote fondamentale per un buon re.
0: E per essere il miglior papà del mondo.
9: Nomino Billy guardiano dell'isola che c'è. Tutti i cuccioli del Magiregno potranno venire a giocare qui.
11: Sì! Evviva!
2: Dopo aver salutato i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
11: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Questa sera ci addormentiamo con una ninna nanna, grazie. Diciamo grazie a tutto ciò che c'è attorno a noi. Grazie per il sole, grazie per i giorni, grazie per i sogni, grazie che ci siete. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, diretto da Annalina Ferrante e condotto da Lorenzo Tozzi e DJ, che sarei io. Ma come nasce una canzone?

0: Che stanchezza. Oggi non se ne parla, è che sono.
1: Ciao DJ, ciao bambini. Ma DJ, cosa c'è?
0: Ciao Lorenzo. Guarda, proprio ti stavamo aspettando.
1: DJ, ti vedo un po' stanco.
0: Sì, hai ragione. Sono davvero stanco, Lorenzo. Ho dormito malissimo.
1: Bevuto troppo caffè?
0: Peggio! Zanzare tigri molto affamate stanotte.
1: Come ti capisco, DJ. Sapessi quante volte capita a me. Pensa che vivo in una casetta in cima ad una collina, vicino al mare. E lì di zanzare ce ne sono tantissime.
0: Dai.
1: Qualche giorno fa, nel bel mezzo della notte, mi ha svegliato all'improvviso il ronzio di un'intera famiglia di zanzare. Che volevano farmi la festa.
0: Wow.
1: Una di loro correva all'impazzata da una parte all'altra della stanza. Un'altra invece lentamente si avvicinava sul mio orecchio. La terza, fastidiosissima, saltellava di qua e di là sul mio cuscino. Ma la più terribile e dispettosa era la quarta. Volava velocissima, poi rallentava di colpo, poi riaccelerava, poi saltellava, e poi...
0: E poi,
1: DJ, ho preso la mia ciabatta e gliel'ho lanciata.
2: Oh, e finalmente è andata al mare, ma insomma, ma un po' di educazione, ma dico, ma può una zanzara...
0: Che cosa è successo, Lorenzo, invece? L'hai presa?
1: Ma che, DJ? Troppo furba e scattante.
2: E alla fine cosa hai fatto?
1: Sai cosa ho fatto, DJ?
2: No?
1: L'ho presa con ironia.
2: Cioè, scusa, non capisco, non con le ciabatte, ma con l'ironia.
1: Con l'ironia. Stava per spuntare il sole.
2: Sì?
1: E invece di continuare ad arrabbiarmi e girarmi e rigirarmi nel letto,
2: sì?
1: Mi sono seduto al pianoforte e ho scritto una canzone.
0: Non ce l'avrei mai fatta io. Però tu hai fatto proprio bene.
2: Ce la fai ascoltare?
1: Certamente, DJ.
0: Ok.

0: Com'è simpatica questa canzone, Lorenzo? Ma senti un po'. Poi però la zanzara ha smesso di pungerti, vero?
1: Assolutamente no, DJ.
0: Ma che sfacciata! Le hai dedicato una canzone e continua a pungerti, ingrata, dispettosa!
1: Sì, però che importa? Già. Lei punge ed io sorrido e mi diverto.
0: Oh, se lo dici tu.
1: Vedi, DJ, l'ironia è un ingrediente molto utile per scrivere canzoni ed essere più felici.
0: L'ironia?
1: Sì, perché guardare le cose che ci accadono con il sorriso e un po' di leggerezza rende tutto più semplice.
0: Sì?
1: Tutto più bello e anche più divertente.
0: Va bene, ho capito. Allora la prossima volta che vedo una zanzara, prima le canto la tua canzone e poi le lancio una ciabatta.

0: penso che se dovessimo fare una gara di dispetti fra insetti più dispettosi, la zanzara sarebbe il primo. Il più dispettoso di tutti, vero?
1: Ma ti dirò, DJ, ho qualche dubbio.
0: Davvero? Cioè, tu vuoi dire che conosci un insetto più fastidioso e dispettoso della zanzara?
1: Sai cosa penso, DJ?
0: No.
1: Che sia meglio avere una puntura di zanzara sul ginocchio?
0: Sì.
1: O forse meglio... meglio avere sulla testa un bel pidocchio o avere un moscerino dentro l'occhio piuttosto che una pulce nell'orecchio, perché la pulce è così noiosa, dice sempre la stessa cosa.
0: Hai ragione, la pulce nell'orecchio, ma certo, come ho fatto a non pensarci, hai ragione, insopportabile.
1: La pulce nell'orecchio.

0: Oggi mi hai fatto proprio divertire, Lorenzo, con l'ironia, le canzoni simpaticissime. Sai che ti dico? Sorridere fa bene al cuore e mi è persino passata la stanchezza.
1: Sono contento, DJ, ma ora ci dobbiamo salutare.
0: Ma come? Ma no, ma dai!
1: Però ci rivedremo.
0: Va bene.
1: Presto, prestissimo.
0: E allora ciao Lorenzo, ciao bambini, a presto!
1: Ciao bambini, ciao DJ!

0: uomini, ci rivediamo alla prossima puntata di Come nasce una canzone di Lorenzo Tozzi e DJ qui su Radio Kids. Ciao!
1: Perché la pulce è così noiosa, dice sempre la stessa cosa.
0: Ciao!